De meu marvegl. De Donat Cadruvi. De meu marvegl vegn il sulegl a terlijà, su riva e mar. Io vegn la sentì siu flat e siu surì. De meu marvegl vegn il sulegl a da savur, a frecc e flur e dal pomè florent, agl air, al cor ardent. De meu marvegl vegn il sulegl ad animà, tiu egl sci clar. Io vegn la sentì tiu flat e tiu surì.

curci va in la not. Da Jon Guidon. Curci va in la not, c'è stanga il malavur da vente o met. L'ora sai stu mes angel, dam quaedezza, dam da let. Solva tu in armonia il travasch e sa dolur, e governa ma fadia con delizie e con amor.

0: Las novitats der RTR.
1: Pots con Yvonne Simon BNG, consenar las pendicularas Braille, l'ultim plaid a definitiva main il suveran, il cussel de Vishnanka va d'accord con la proposta della suprastanza comunale. Xi Jinping visita gli Stati Uniti e è la prima visita statale della Cina in gli Stati Uniti dopo 10 anni. E Laura, oggi comincia sulle lif, ma i livelli vengono più e più spessi. Proxim pass per il salvamento della spendicolare Braille. Ier sera il Cussel de Vishnanka approva il plan che la suprastanza comunale ha proponi per sanare le spendicolare.
2: Il Cussel de Vishnanka va d'accordo che le spendicolare de Braille doen survenire della Vishnanka in credit d'impegno de 7 milioni di francs. Quel se compone di una contribuzione unica de sanazione a liquidità de 4,1 milioni di francs. L'autir doe da ils proxims chunons in una contribuzione annuale de 5 milioni francs per sanare e garantire il managi. Sunter in una presentazione minuziosa dils responsables de la Vishnanka et autors involvai, ai dau mo singulas demandas or del Cussell. Con 12 incontrini vush, al Cussel de Vishnanka approbau la finale la proposta della suprastanza comunale. La decisione definitiva dat il suveran della Vishnanka de Braille il 21 d'ottobre a l'urna. Alice Bertoc, redazione sur Selva.
1: Il presidente cinese Xi Jinping è in visita negli Stati Uniti. È la prima visita statale negli Stati Uniti dopo 10 anni. Il presidente americano Donald Trump è seduto a Melania a Benevento ad un aeroporto militare di Tiers della capitale Washington. Su entra in una cerimonia da benvenuti. Tenor plan discorren ils dus presidents sil suentre in la Chiasalva, trant rauter de vart du mondus de duana e commerci. Sper els discurs suprems en planisada in a show militare ad in banquet statal. Trump aveva envida sci in la Chiasalva, cura quel era stas in visita a Peking. Nus restain ter els Stadis Uniz e la China. Ils Stadis Uniz sposten anc in adiada l'introducziun dels ulteriurs dazis sin imports chinais. Qui al Minister de Finanzas Scott Bessent dic en vers l'emittur Fox News. En finus valeva la pausa per ils pli auts dazis en fin ils 10 de novembre, de noven fin ils 10 de gener. Tenor il Minister de Finanzas seien omadus paiais se conveniz da prolungar ina convenia. Alla radunanza generale della ONU a New York, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky appella alla comunità mondiale di frenare insieme la Russia ed ella annumna il presidente russo Vladimir Putin quel paziente nulla di qualche idea di guerra sederasia. Zelensky ha accentuato che la Russia smanaccia era la Moldavia, Polonia e gli Stati Baltics. En la guerra contro l'Ucraina nasaia la Russia bec pronta per una pausa da combat, que al ministro dell'exterior russo Sergei Lavrov dic en il Cussel de Segirezza della ONU. La Russia continuesce a sia operazione speciale quai per defendere ils agents interesse de Segirezza sco ils drets de Russ en l'Ucraina, uscia Lavrov. La Russia ha puspert a Ciala notch Kiev, quai cun raketes balistiques, tenor il president della città de Kiev, Vitali Klitschko, en almain duas persunas mortes. Der attaches in la capitale Kiev en ja ir duas persunas mortes e 40 ulteriores blessades. Eter il Balapè en la Champions League delle donne a Servette-Chenoua pers clairement l'emprem dieu della fase de gruppa a chiasa an les Genevrines pers con 0 ad 8, quai contra Olympique Lyon della Francia, pia contra quel club ca dia gudegna 8 diades la Champions League.
0: La meteo.
1: Oggi comincia il dì pulito sulle lif, il suo entramento di vegna nel snivel spli e pli spes, consunta nel nord del Grejun e si sevens sur trac. In la regione da cuire dati oggi maximal 20 gradi, in sur selva maximal 16 fin 20 gradi, in sur ses 13 fin 17 ed in engedina maximal 18 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin la via de malöge dati aus impediments per vide lavurs de rumir grip essera da parzial mein la via de malöge quatranter sei fölles e plaun de lei e quai de vent de las oce din quart en fin las dodisch e de vent de lina e din quart fin las cinch. Le vie vegne verte mince mai durant l'ura entira quai durant in quartura.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: Dalla da mau alla saira.
5: Na, schei sebo. Io de mogno semplicemente buoi. Sono un buddle tutto pronta. Stai a studiare con questo ves. Precisai. Io trovo che ogni momento, se vuoi se mi ves, c'è che ho trafico, che quindi ho visto enter il microfono a Nasslina Quinter. O sforza. No. In una bella giovia.

Ah, ja, donc et si. Na, forse schei. Na, guck aber nur pli. Pardon, ein Conchisus, forse quals quadrils, kann si minche wart del totes sorts calur, se lule fine mire ei, ge totes wart an minche mai mopli ine calur, in Rubik's Cube, schein quals nom. Bascher li giu ir a kina a ina buabe de sisons mezzini av ricord, la dominiau de schlidia a schrein, en tefer 4,27 secundes. Lian jun si ala nom, a si sperta ei om mai ina donna stada, ebo ina crescida, als alle propi la pisperte dona del somens lau el record del reminent Edin Kines 3,1 in secundes che que è insomma possível a lo am per concis ons propi impressionant e ma de volver es ispert quel quadril en tefer 4 secundes also es a stuschmetter van quei es a bo chevus weiss quei van propi de schlidiasche in de quels Io sai anche che venisse insomma da fare qui a fin le prossime tre ore. Se stai so vit Londra, se non smetti la vart qui quadril. Tutina in tec trenament per ciovi fa ebo don la demon, anche vi ben quella divia, e qui torti svergau la sis.

0: Nova musica del Alex Warren, Emerald Eyes, Avenue 21, vergaula sis, on baula tutina, forse che in ni l'autra de vus a plan planet in tic form in bien menu, sai e da si als als e le stegias de caccia. Stau il tema principal ier durant nos salits de caccia scoi par veve nossa moderatura Natalia Diller in pau form. A schau requinta Rico Florin, per exempel, c'è caran quel servigilu de siu fra.
1: Forza clappi una violina. Quai è il, scusi scoi, il schlegel del chiamoc, misi sala moira, e sui mantà, e lascia s'encentar, e quai con un cian crua. Quasi una bestialità.
0: A ter Otto Quadroni hai lu dau inspirazione per in antir menu.
2: Oggi noi abbiamo fatto un risotto con un bulais e delle piccata.
0: Piccata
2: milanese.
0: E del spunz c'è tos vese?
2: C'è ananà, cosa erano sette per mai a casa, fin già avanti in tempo con prani, da cosa erano dei cosette.
0: Ah, sono erbuns.
2: Sì, cosa del buon, cosa botte molto più buon sono cosa fresh, sono più gustosi.
0: Ad a proposito cucina, Otto Quadroni ha insomma deciso di senza buis e caccia, e ha fatto un'altra patente.
2: Era tutta la patente del gidun, era tutta la patente della paluata, uscesco
0: e ci è stato a savare per ci sorvegli la patente della paluata, c'è talento sdrova.
2: È una scuola di uscire. Questo non ha la nulla, ma i Parigi, di Papa l'intero, di Pacciano, questo qua c'è no.
0: Già, i trova è quella che mi incominci a succedere il dance su enter in Liung di De Caccia. A se capisci, se vede oggi per raccontare le vostre avventure, il vostro successo De Caccia, questa sera dentro le 9 alle 10.

0: The Shape of You da Ed Sheeran e mes la siat salvar las pendicularis nibo quella gronda demanda a Braille in dels temas us e las novitats con Ivan Simon.
1: In ulterior pass per salvar le spendicolare Braille fac, ihr seira al Cusell Comunal de Braille approva il plan de sanazione che la suprastanza proponi. Tenor quel servenien le spendicolare della Vischnanca in credit d'impegn de total 7 milions francs, l'ultim pleden chausa a il souverän. Il Stadis Uniz spostan anche in agiada l'introduzione dels ulteriors dazis sin imports chinais, quel ministro de finanzas Scott Bessent dic. En finus valeva la pausa per els pliauts dazis en finils 10 de november, de noven finils 10 de gener. Ed il Stadis Uniz an survenie visita della China per la prima agiada de Bidia Jones fa il president chinais Xi Jinping, quels dis in a visita statale en il Stadis Uniz.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ai enchei von bei ne von mis di dec sulle iv den ton lo centre mis di se medium pau con nebla se dine pi spesses no del nord con zona la portenza da lenge dine bassa sai vini blech en contra sera punto temperatura dati den ton in semiont disco ir wenn graz a quera se di stocken wenn en zu sel wellen je dine wenn jetzt maximal jod graz a tre di stocken di siat graz el success
2: vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Sila via da malhoge dati oz impediments, qua pure de lavurs de rumi grep. La vaia sarà da prezialmein, poi denter sei foglies a plon da lei, a quai ne vendelas oggi ad in quart toccalas dodis, a lu ne vendelina ad in quart toccalas ciun. La vaia vien viarta, quai mince mai durant l'ura antira, durant in quart d'ura. Svusesse da viadi, mai sedir, ad in abiala djevgia.

0: Eros Ramazzotti con un'emozione per sempre a dire veniu veni avon las siat.
1: RTL Impuls.
0: Weiss in tec form, ni weiss tia giu en solver, quel che vegn os, si meise forse buns tia i. Per la demon dallas sis tutina mein enus els impuls da Paula Casot Vincenz Oz da vos meisa.
2: Industria asiata. Ed at meises de dus, meises de quatter, a meises rodundes che han platz per roch persunas. Tot gewinn zur veu. La carta de spises è concepida schier, che insambu sta differentes causes allo parter las tracces. Bien. Nus un pustein. Sper nus a placa in a familia. La buba de circa 3 ans sese se la socia. Seu fra, pli o menos un se c'è de pique in on, ven messen in sitz. La mumma in a biala donna porta il scavels di rinchic, ad il bab porta un si seu spiegel de soleil. Nos un prima traccia ven zur vida. In verde lecce de miracun c'è premura che il sushi è venius preparaus. Spernus alla buba fom, ad il pign lai dalla sevice giumpleun. La momma raguda la tascia e su enter curt moment alla pinche si rosa u reliers ad avonelle in finistrill cun barbis casalten. Seu frasur ven il telefonin ente meun, e sa già exact che io de furgiacul det via neu, per mirà din malec dir cel. Nus cudin nos cevera, es ist mir wiljoin, konnte bräuchte gils Cuschenier sandau, kun la Dekoration e c'è bien gost getuta. Spernus fan i gin in mux. Tots quatter einen lur mund digital. Ci sa, schel sanse fa gen, c'è chi an migliau? Genu sind sie per lauter e bandun ein lustria.
1: Impuls.

0: Teppi vert. Letz vegn rulauso a Turic oz nucel Festival de Film entscheiva. Adel Teppi Tietchen ni merdic forse al Catwalk, la passerella de presentar moda, tiai vischnaun quel grigiun colligiais vus cun luxus, cun prominenza, cun moda, cun steilas e steilettes. Na? E bussogn murezzi qualaga i due esser guarda. Dentro cases engiadineses planisesce la marca Moncler de realizar al fevre in catwalk a presentar lur moda. Al mardi sera ai la popolazione di informada la premissa negina hectica, negines grandes illuminazions, negins helicopters. Moncler per ci che si ricorda forse una gianega presentau moda a sogn murezzi lau a botot funzionau si bene di ae dau un pau critica diespro de quales causas a guarda due paia essere un pau auter. Asche cien toccan duocen hospes dentir monduen vini a guarda a quai tot cul traffic public. All'idea eri è da involvare la popolazione in quell'intera planizzazione. Letzte per eva sventa la serie di informazioni ad un qual de monde che venida sclerida o un incantata a edu sezza ideas, per esempio, che se vesti a fazi c'è schina in fiera, a venderlo li giongies, a vincaul e mi c'è cas ne gin champagne.
1: RTR informativ e divertente.
0: Ecco, col Remo Forer, Falling.

La Bionda con One for You, One for Me. Musica che va so 2 minuti dati buschi se venzi i nostri zonzi in 54. La prossima, sento dati novità, Lucas Graham.

0: Las novitats ter RTR.
1: Oz con Yvonne Simon, BNG. Cosan arles pendicularas breil, l'ultim pleda definitiva main il suveran. Il Cussel de Vishnanka va d'accord con la proposta della suprastanza comunale. Xi Jinping visita gli Stati Uniti, egli è la prima visita statale della Cina negli Stati Uniti da più di 10 anni. E Laura, oggi comincia sul lief, ma i nivelli vengono più e più spessi. In ulterior pass per il salvamento delle pendicolari di Breil è facile. Ieri sera il Cussel de Vishnanka approva il plan che la suprastanza comunale proponì per sanare le pendicolari.
2: Il Cussel de Vishnanka va d'accordo che le pendicolari di Breil devono survenire alla Vishnanka in credit d'impegno di 7 milioni di francs. Qual si compone di una contribuzione unica di sanazione a liquidità di 4,1 milioni di francs. L'autier deve dare il prossimo 10 anni in una contribuzione annuale di 100.000 francs per sanare e garantire il managi. Sentre una presentazione minuziosa dei responsabili della Vishnanka ad autors involvai, hai dato mo singulas demandas or del Cussel. Con 12 contarina vush, ha il Cussel de Vishnanka approbato la finale la proposta della suprastanza comunale. La decisione definitiva dat il suverano della Vishnanka de Breil il 21 ottobre all'urna. Alice Bertoc, redazione sur Selva.
1: Il presidente cinese Xi Jinping è in visita negli Stati Uniti. È in prima visita statale negli Stati Uniti da più di 10 anni. Il presidente americano Donald Trump ha beneventato Xi ad un aeroporto militare da tier della capitale Washington. Su entra da una cerimonia di benvegni, tenor plan discorre nel due presidenti si su entra in la chiesa alba, trant rauter da vart domandas da duana e commerci. Sper il discorso supremo si è planizzato in una show militare ed in banchett statale. Gli Stati Uniti spostano anche nel giorno l'introduzione dei ulteriori dati sin imports chinesi, che il ministro delle finanze Scott Bessent dice in verso l'emettore Fox News. In finus valeva la pausa per gli più alti dati fino al 10 di novembre, di nuovo fino al 10 di gennaio. Tenore il ministro delle finanze sono omadus paesi se conveniti di prolungare in convegna. In Australia ha un agente di intelligenza artificiale fatto un hack in una pagina della reggenza. Il chef della reggenza, Anthony Albanese, annuncia e si tratta di un agente della facente di intelligenza artificiale OpenAI. Quel ha fatto un hack non autorità in un portale di una casa di Malzauns statale ad uscire di accesso a datoteche pubbliche ed er beach pubbliche. Sco OpenAI a comunicare sai l'access non autorizza bec sta intenzionata OpenAI. Alla debatta generale della ONU a New York, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky appella alla comunità mondiale di frenare insieme la Russia ed ella era nominata il presidente russo Vladimir Putin sco il paziente nulla da quel che l'idea di guerra sederasia, per cui stoppia Putin venir frenare. L'Ucraina sia avvisata da GIT ed avrà consunt armas per la difensione dell'area. In la guerra contro l'Ucraina non sia la Russia ben pronta per una pausa di combatt, che il ministro dell'exterior russo Sergei Lavrov dice nel Cussel di sicurezza della ONU. La Russia continua a sia operazione speciale, qua per difendere gli agenti interessi di sicurezza, scuol strezzi di russi in l'Ucraina, uscia Lavrov.
0: La meteo.
1: L'emprime si è spulito sulle lief, il suo intermenzio viene in snivels più spesso, nato al nord, uscire che gli allora pepli per parte sulle lief. Consunta nel partenza, den leggetina bassa, poi er venire bletch contro saira. Oggi giungono le temperature maximale 35 e 20 gradi, demain e sonda si sulle lief con maximal 24 gradi, qui era venire consunta sonda in sic pli ciaut.
0: Vias e traffic.
1: Sin la via de Malöge dati otz impediments per vide le vurs de Rumir Grippe e serada parzialmein la via de Malöge. Quai trander sei fölges e plaun de lei e quai devent de las 8 din quart en fin alas 12 e devent de line din quart fin alas 5. La via vigne verte mici mai durant l'urentire quai durant ina quartura.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatais in rtr.ch.
4: Brand per il di.
5: Giungo gaule sia desi veniu neue cadenter auter in demanda stat da nus al center.
6: Trovi pendiculares ebreil, ni trovi buelles.
5: Ja, udi welles novitats ebreil vin pae priu in a decisiun de la populaziun udi non de pli en quella mesura anus meina scuol neukine nova canorta arvelas portes. Bic vus ois in compagnia oz de DRTR al microfon Anseline Quinter. Kaja il Beatrice Egli, mein Herr.

0: Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. A nus minus ella vischnonca da scuol. Lau ed è veniu decidiu da serà duas scolas, quella da Ftana, quella da Terrasp, et els affons letz in bosci contents. Per esempio, quasi da Terrasp han requintau.
1: Edu pas pini.

0: Ir a chasa a mangiar e cha i vengan cumin da spiez.
1: In una d'una mincia posta tutti insieme qui, io vado a topare e balapè a d'una tutti insieme.
2: In un quarto viadi e in una ci voglia di dire, also un lungo toc col buso.
3: E adesso un viadi da scuola ci desbo 50 minuti e poi non l'essere si mangia.
4: Ja, per quei fan, also fons e protesta. Fertan che le scuole duen fusionar, vinsch gefühlen in outer liug, zice nief per a fons. A scuola dat in umnadmen in a nova canorta, a quella vien begiada gisch per la casa .8, la casa de vells de scuola. A scuola che il spivese ed il spigiuvens la vischnonca vignen el futur ansemen. A quell'idea, qual è il motiv, declara la responsabile Margrethe Ursina Braumüller-Karl.
5: Una visione in missione anche la televisione in Giocieva per piccioni veglio a tempo e qua mi affascina scoccia questi giovani questi piccioni fanno piccioni sono buoni ad animare alle gli più veglio o a tempo da smuovere di più e des proprio mossa su che i fa bene a corpi dorma.
4: Ja, perché quei detti bo in amidade de dots in de mone, perché a fons a tempai de tempade san sendisa e in vida lauter einst ja an chert os gundis din schunter.
5: San fin jan peria in schuntra, i an chanta, an zambria, i si manch stats in zembel.
4: Stärkstes ist auch in der Primär bei der Jade, weil die Norte du es löst, pront als September 2020 per Benaventa als Affons. Musiker Monsche, das ist Bruce, Giganto, con Viviu. Ja.

0: Born to be Blue, la Eileen Allister. Al proxim pass, ai farts, vens gio di uazza namon elas novitats, a broi l'alcusei de Vishnonka approbau ier sera al plan de senazion pelas pendicularas. De quede 30 persunas en stades presentes alla sesida, dentro quellas è Markus Hassler, che staus del 99, tocan al 2010 direttur de las pendicularas de Breuil Wurz en Diast. A per el, stoppi la populazion os fa ina suletta de monda.
1: Trovi pendicularas Ebreil, ni trovi buelles.
0: Adel di egist co anfla la risposta. A per quei fallina comprehension.
1: Avon ons, anse centaule du monde, truenus vies de culm, vies de migliorazion. Pil pur esser. Elle vischnaunke la populazion ne stade dil meini bain, il pur esser, e in pei fecci importante l'economia, also dai nus o tot quels de neste taglia per fa quelles vies de culm che è necessarie.
0: Okay, forse di quelles abitantes e dels abitants della Vishnonka de Breil de veni ad ina conclusion. Os ani un impau temps de studia la votazione la za liuken quasi exact in Mainz la domenica del 21 oktober den kurz als 8 oktober veni ad ina serie di informazion per la populazione de wacht quel plan de senazion.
2: Al puls del Grischun.

0: Fading dad alle Farben et Illyria, ad ors dati novitats cun Yvonne Simon.
1: In ultra urpans per salvar las pendiculares de Breile, facir sair al Cuselc de Comunal de Breile aprovar il plan de sanazion che la suprastanza proponi, tenor quel survegnen las pendiculares de la Vishnanca in credit in d'impegn de total 7 milions francs, l'ultim pleden chiausa al Souverän. Il Stadis Unis sposten anche ne già dall'introduzione dels ulteriors dazis in imports chinais, quel ministro de finanzas Scott Bessent dich, en finus valeva la pausa per els pliauts dazis en fin il 10 November, den Oven fin il 10 Gener. Ed in Australia ein Agent d'intelligenza artificiale fatto in hacks in una pagina della regenza e si tratta di un agent della facente d'intelligenza artificiale OpenAI che ha accesso in un portal di una cassa di malzaun statale e tras il hack non autorizza a quel erge accesso a date speech pubbliches.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Punto temperature dati oz in Simeon Disco, ier 20 grazie quera, 16 stock am Vend dati oz alla Surselva, e l'endi dine vegni maximal 16 grazie, 13 stock am Gisiat al Surses. Ai enciaiva a un 10 bain al firmament, e vo mesdi, ai si 10 sulle iv, den tonnel centro mesdi, semidi lu un pau, con nebles e dine pispesses che vegni nou dal nord, con sonne la portenza, ad l'endi dine bassa, sai e vegni blecci. Luen contra sera.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG. Vossa facente per la Ciaccia e Velos in la regione. vasella-cur.ch.
0: Sin la vaia da Malöge dati oz impediments de traffic e oz quai per vide lavurs de Rumi Grep. La vaia sarà da parzialmen a quai denter sel foglies a plon da lei. Nevenda las 8 ed in quart, tocca las 12, a lu a unine gada nevenda lina ed in quart, tocca las 10, la vaia vegna viarta mince mai durant l'ura plaina a quai per in quart d'ura in bienviadi.
2: Dalla damaun alla saira.
0: A ci sa, c'è la rassuna oz forse puspenega. La ronda finale del Kikrisis specia. Al microfono per voi, Anna Selina Quinter, in Biala Djevdja.

La tensiun cresce plaunet. 98 bonds vai nus el jackpot. 22 bonds a Toni Ragazzi. Già sin su conto a minimum 9 stol fa oz per gudinà nostra runda finale. Vuol di, es ves esser la fine scheie che minimum 229 bonds fan al viadi a Turic. D'antona prima stuenza, insomma, nega dominia quella runda, ma rascia qua gerteggia. Nus dain runda finale del Kikiri 6, suenter in a nova de somber. My body isn't ready.

0: My body isn't ready, the somber. Ma questa è serio, abbonamento Eddie, srignos visitas al studio di Sergio Guetch. È sempre nervoso?
1: No, insomma, beh,
0: io sono Dina nervosa.
1: No, io malecco.
0: Nervosa per il candidato.
1: Cool final.
0: Du Denzel.
2: Il Kikerisis.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: A gente viene di Tony Ragazzi in quella ronda numero 4.
4: Buongiorno, Sergio.
0: Come stai? Con l'attenzione? Un po' nervoso? Non vai?
4: Ah, ti scusi, vedi, c'è, sono dal setto da quello, va.
0: Adi, in Porto Glitch, a Tony Ragazzi c'è in Porto Glitch, forse per quella ronda?
4: No.
0: Nuot?
4: C'è in Porto Glitch.
0: Al Spolis.
4: Che si sa, sai, che si sa, beh, basta. Che è per gli scusi, vedi.
0: Jetzt ist schon ein Schein, wie? Ins Storprem, Pass per Pass, Schigertegi, ist ein Bull, und das ist ein Tine, sicher. Jetzt ist ein Bier, ein Kicker, ist ein Tine, sicher. Ich bin
4: ein Pasta.
0: In der ersten Runde, als wenn der Seins Mopli.
1: Hey, Toni, c'è più strano, guardare ein Final con il HCD, ni giuir il Final del Kicker, ist ein?
4: Hai letto, guardare ein Final con il HCD.
1: Elfis il kart Victor Schigertegia da Gudanierozzi il jackpot fisaleli il kart Victor da Caston
0: a come di Sergio Cioi per el Schigertegia
1: nominò piglia grand finale a fin di l'on il Kikari King ci so forza con Tony Ragazzi a mince canzone ne da nominos perché la ronda da final del Kikari 6 da Caston en Fabiana Capaul Otto Haini Rolf Allensbach e ci so da lunga savanza da play forza Tony Ragazzi
0: Luz ci che fa la concorrenza
4: Allensbach è sto in match
0: yeah, può essere Wo sie Statistiker?
4: Ah, Otto Haini ist da, ist 20, 23, 24, che ist da in März.
0: März? Also, wenn
4: ich weiß? März.
1: In März.
4: In März ist da Fabian Capaul ist in
1: März. Fabiana Capaul.
4: Fabiana. Und die sind in tot ist
1: Ja, also, hallo, wenn sie erst klar
0: Ja, ein Wirtkollist. Spert, Primera. Ja.
4: Da vendi 1000, da vendi 2000 a todis, da vendi 2000 a todis. Cosa vai a 3
0: carnet? Usa se veni mi ci cadem plenio coi disco per noi, sai che vendi 10 in dis todis, 3 dis per Bianca Capaul, exact, vai su ragion. Lugeni vegn, 23, 24, 8 Haini, con sta detto.
4: Prima.
0: No, tu hai sei con sbons, mi ci cadem.
4: No, gli altri mezzo. Ma pan, perché ci godoni,
0: eh? Con schiango di gnau, mi ci cadem.
4: Ja.
0: Hat sie auch in der Uhr als Bärs?
4: Ah, es wär's. Das ist doch die Geschichte, aber gar nicht. 24 Uhr, nein. Rolf Allensbach, 24 Uhr. Ein 40 oder ein 80. 40 ist es. 23 oder Fabiana.
0: Fabiana, gut in der Uhr, als Bärs und Kuss.
4: 23.
0: Ja, a der Wuss fossi, c'è un vantaggio. Che vi dice non vi tir, schigerte già.
4: È importante, prima di fare.
0: Esatto. Esco expert del che resiste, se vi può declarare quanto se non trovi non scorretto, non vedi? Nof, trovi?
4: No.
0: Ma reinza schigerte già. Giovanni,
1: domanda se non con il che resiste, se reinza ci
0: domanda. Nei, che non sto. A se ci vuole una statistica, lo sapevi so se è ci domanda. Bien. Sind Sie lieber?
1: Toni Ragazzi, tot bung.
0: Bien klitsch.
4: Am Rappitsch, Sergio.
0: Ihr al Cousin National staus in Visite a Quera.
4: Na.
1: Korrekt.
0: Al Cousin del Stanz Stefan Engler e Piveisk al Cousin Gouvernativ Markus Kadov.
4: Ja.
1: Korrekt.
0: La Katja Bass und Choi Wodzen in Jamna.
4: Ja.
1: Korrekt.
0: Oz und Chevel Festival de Film a Locarno.
4: No.
1: Korrekt.
0: Al Mercau de Quere quinte l'autron con un deficit de 2,2 milions francs.
4: Ja.
1: Korrekt.
0: Al Mercau de Quere fusionesce sin lanciata de l'autron con favogn.
4: No.
1: Korrekt.
0: E la botanica in maruni in verdura.
4: Ja.
1: Falò.
0: Al pleit en glas per zetja ai pumpkin.
4: No.
1: Fallo.
0: Schweizers e Schweizers mit einer media tschunga la vette casa.
4: No.
1: Fallo.
0: Al lag de Turic el pigron in Svizzera.
4: No.
1: Correct.
0: David Barandun è attualmente top scorer del SC Berna.
4: No.
1: Correct.
0: El cadre del HCD è attualmente in giugador della Cechia.
1: Correct.
0: Ecco fuss.
1: Secondo me, quel ci gioia per HCD ci arriva dalla Cechia. Scufen in trezza saber che il Toni ragazzi.
4: Ah, che c'è questo che si è sentito. Ma in un ponderlos.
0: Come fa nuova?
1: Filip.
0: Filip.
1: Sadina, Sadina.
4: Basta.
1: Quel bung ci tot ci discoran. C'è il sei a ci bung. Ein, dos,
0: tre, secondo. Io ho finito statistica. Ma rein, ci ha un giù nibo.
1: Anna, ho fatto 12 pretensioni, dato a quel momento da grande tensione.
0: C'è di il sentimento. C'è bizzo, c'è che conto sette.
1: Cordiali gratulazioni, Toni ragazzi.
0: Cordiali gratulazioni.
1: Dodas facias nov correctas i tangia per guadagnare il jackpot e con che il regist la nominazione per giuir la fin di l'on il Kikari King. Toni ragazzi!
0: Grazie, questo è un segno di Dina che non sta a prendere il nostro fanfare senza che ha cantato Toni ragazzi alla amicica. Io credo, qui un bis sentimento in salu portanza sets al codiget. De statistica, boh?
4: Ja, klar, ja, klar. Kein Mensch, was ich gerade die Karteja.
0: Oh, das ist ich dir auch. Ich traue mir gar ein Plieres rund, dass es innen in lauter gar Karteja. Forse die Luella finde ich an, im Reinser.
4: Ja.
0: Oder in der gar Biaplage Kuls Bons. Ne weh? Kannst du mit hinlu auf uns? Ich kann. Ach, ich sei ich bei einer finde ich an, wir es finde ich an. Kungu din ja Bons.
4: Jawohl. Un
0: grazie per
1: le gratulazioni, Toni ragazzi, per quel grande successo del Kikri 6.
0: In fede di Gevigenza, un grazie.
4: Fede Gevigenza, poi
0: addio.
1: Belde.
2: Il Kikri 6.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic in la regione.
0: E ci sa, forse è vus al prossimo nome che Toni ragazzi notesce lui in suo codiget. Demandati in una nuova ronda. A mattin lu puspe tic a tic bons el jackpot. Osa svidenzine gael ad ancevin ter null.

Celebration the Cool and the Gang. El 24 de settembre, per fans del mondo de film, in datum nu dau gries el calendar, odenscheiva a Turic al Festival de Film, cun nums sco Julian Moore, Tom Hiddleston, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Anna Kendrick, ni Wim Wenders, etc., etc., che vengono ad essere presenti a Turic avan sul tepi vert. Tocals 4 d'October, kurz al Festival, nu ki vim presentau varga cien films, ci che vuol i amara de quels stodenton prengun, Bursa Gronda, per mirales presentazion, School Stars, Pagins, tocken cien a Jenny Franks, e per tot celes tocken Curonte Franks, per imara un film pitost car. Endis dis dedicai a film, poi a Turic, al Festival de Film qua in Chaiva, Oz, a qua cava il Donna Lewis con I Love You Always Forever.

0: las novitats der RTR.
1: Oz con Ivan Simon, BNG. Cosa narles pendicularis Breil, l'ultim pleda definitiva man il suveran, il cusel de Vishnanka va d'accord con la proposta della suprastanza comunale. L'economia europeica patesce la cialira, mentre l'onda da cialira la Stat si riduce la prestazione economica in l'Europa question per 113 miliardi euro. E Laura, oz comenzi sulle liv, ma il nivels vengono pli e pli spes. Inoltre ur pass per il salvament delle spendicularis da Breil è fatto. Mir saira el Cusel de Vishnanka approva il plan che la suprastanza comunale ha proponi per sanare le spendicularis.
2: Il Cusel de Vishnanka va d'accordo che le spendicularis da Breil duen survegni della Vishnanka in credit d'impegno de 7 milioni francs. Quel se compone di una contribuzione unica de sanazione a liquidità de 4,1 milioni francs. L'autier doit dar ils proximes chunons in a contribution annuale de 100 000 francs per sanar e garantir il menage. Sont'er in a presentation minutiuse dils responsables de la Vishnanka et autres involvai, ai dau mo singulas demandas or del Cusel. Cundo dijan conterina vus, al Cusel de Vishnanka approbau la finala la proposta della suprastanza comunale. La decisione definitiva dat il suveran della Vishnanka de Breil il 21 ottobre a Lurna. Alice Bertoc, redaczion sur selva.
1: La cialira fa che l'economia cessa. Queston si riduce la prestazione economica in l'Europa per 113 miliardi euro, quinta il concern Allianz. La spligronda sperdita snoda l'Italia, su andata la Germania. L'economia patesce entra as perdite de produzione ed in plipicna creazione de valur, entra as la plipicna produttività de lavur, pli lunghe pauses e de pli temps d'absenza. Vis sur l'intera Europa s'accumulesce in ils dons a bunamain in mezz per cent della prestazione economica speciata. Ils Stadis Uniz sposten anche in agià della introduzione dels ulteriors dazis sin imports chinais, quel ministro de finanzas Scott Bessent dicen vers l'emitur Fox News. En finos valeva la pausa per els pliauns dazis en fin ils 10 de novembre, de noven fin ils 10 de gener. Tenor il ministro de finanzas sein omadus paiais se conveniz da prolungar ina convenia. Il menage dall'aeroport a Berlino sta interrotto ier sera. La ragione è una osservazione di una drona durante tre quarti d'ora nella ginsch golz atterrats u partiz. L'emprema mesedant dall'ONU in passa dus tozzels drones venides visides all'aeroport da Berlino. In Australia ein agent da intelligenza artificiale fatto in hack in una pagina della regenza, quel chef della regenza Anthony Albanese annuncia. E si tratta di un agent della faccenda di intelligenza artificiale OpenAI, quel ha fatto in hack non autorizzato in un portal di una cassa de malzaun statale ed uscire di accesso a date pubbliche ed europee pubbliche. Sco OpenAI a comunicare na sai l'access non autorizza bitch sta intenzionata OpenAI. Alla debata generale della ONU a New York il presidente ucranais Volodymyr Zelensky appella la comunità mondiale da frenare insieme la Russia ed è l'aernumna il presidente russo Vladimir Putin sco il paziente nulla da quel che l'idea della guerra sederasia per quai stoppia Putin venir frenare. L'Ucraina sei avvisata da GIT e dovrebbe consumare armas per la defensione dell'area. In la guerra contro l'Ucraina sei la Russia ben pronta per una pausa da combat. Quel ministro dell'exterior russo Sergei Lavrov dice nel Cusel de Segerezza della ONU. La Russia continua a sia operazione speciale, qua per difendere gli agenti interessi della Segerezza, scuola stretta da Russia in l'Ucraina, uscì Lavrov.
3: La meteo.
1: L'emprim es jons pulit su le nif, il su entremens di venien nivels spes na del nord, uscia chile l'ura bepli per part su le nif. Consuntan il partenze den l'engedina bassa, poi venir blec contra saira. Ons giagen le temperaturas maximales, 30-15 e 20 grads, da maune sonda es su le nif, cun maximal 24 quira veni consunt, sonda in zic pliciaut.
0: Vias e traffic.
1: Sin la via de Malöge dat jots impediments per vide lavurs de rumir grip es rande partial ma in la via de Malöge quantrander sel e foglie sel foglie se plan de lei e quai de vent de la socia din quartet fin las 12 e de vent de lina ed in quart fin las 5 la via venia verta minche mai durant l'urentira quai durant in quartura
3: quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
0: RTR. Dalla Damau, alla Saira.
4: Ja, hallo, der Mann sind unter unserem Anschluss bei unserem Mikrofon Anna-Selina Quinter. Oz en in Jamna, eusi ja Oktober, kakoi Thames va. So weiss unsere Gurdadel von der Duch. Forse, weiss die Edu in Dulsch, quasi mens la proxima, Sweet July, kun in der aktuellen Canzone, der Take That.

0: Tenir insieme è sins ai differenze, da forse conflicts, a scuoia bo imbi messadi della canzon che vus veis di vi giavots.
1: RTR, mia canzon preferida.
2: Buondì, io sono Mirko Gruber, io mangio il restaurant Cesa Romana, su Agnin, e io giavisco me la canzon da YouTube One, e giavisco vosotros tutti un bel dì.

0: Al devis de Mirko Gruber, Wanda U2. Ed apropos U2, gest annunciau Ani Svender Novons, chi detti in nief album. Carneval de Luz, a quel nom, al quindijavel della band dell'Irlandia. Cu exact cal compara a un buon clar in un prima canzun che saude l'utter quei album Ani de Don già pubblicau al Fenedur.
1: Mia canzun preferita.

0: Under the Bridge dals Red Hot Chili Peppers, giu da lur album de success. Blood, Sugar, Sex, Magic, el Sempervert de Dots.
1: Il Sempervert del Dì.
0: In 4 minuti dati che ho le prossime novità, toccano a noi al Charlie Puff, alla Selena Gomez con We Don't Talk Anymore.

0: Adja is vegniu mez las nov, temsos per novitats cun Ivan Simon.
1: In ulterior pass per salvar las pendicularas de Breil e fatg. Ier saira il Cusel Comunal de Breil approva il plan de sanazion che la suprastanza proponi. Tenor quel survegnen las pendicularas de la Vischnanca in credit d'impegn de total 7 milions francs. L'ultim plaid en chausa el souverän. Ils Stadis Units spostan anche in già dell'introduzione dels ulteriors dazis in imports chinais, quel ministro de finanzas Scott Bessentich. En finus valeva la pausa per els pliauts dazis en fin ils 10 de novembre, de noven fin ils 10 de gener. Ed in Australia ein agent d'intelligenza artificiale fatto in hex in una pagina della regenza e si tratta di un agent della facente d'intelligenza artificiale OpenAI che ha accesso in un portal di una casa di malzauns statale e tra il hack non autorizzato e a quel er di accesso a date sbic pubblicas.
0: Grazie, Yvonne.
2: La Meteo
3: presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Punto temperatura semideots bo a Schibia, veng grads dati a Quera, sedi stocken veng el Surselva, l'engedine veng ots maximal jod grads, a tredi stocken gisiat el Surses. Per so entra semidi intek al firmamene en chaiva bi, a jevo mesdi kun dec bea sulei, den tonal so entra mesdi semidi luon pau kun neblas ad ina pis spessas nau del nord. Kun zona la portenza ad el engedine bassa, sa evni blec en contersera.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro di Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Per vedere le vurs di Rumi Grip e la vaia di Malugia serata parziale, ma in quei denter se il foglies a plon da lei, a quei da quar vergau la soc, poi a os già dapi in quar dura, toccano las dodis, a lu ne vende quar vergau lina a un tocca las ciun, la vaia vien aviarta quei mince mai durant l'ura antira, durant in quar dura in bienviadi.
2: Rund per il di.
0: Ciao, saude per inviati da scuola. Informazioni. Ciao, eisi da tren, ciao, tot da prender kun, ciao, ai tu nau ir.
4: Tenu, kleiden Sie sich wie Sie wollen, tenu Freizeit. Bei den Saalausgängen stehen für Sie Lunchtaschen bereit, die mit Ihrem Namen angeschrieben sind. Bitte vergessen Sie nicht, sich zu bedienen.
0: Und jelle Wuschen kunnen schiess probabel. Stefan Engler, quei Buschtauter in a Klasse, che semessis inviadi, ma beint al Cusei dels Stanz. Ein Stai el Grigiunier, de pli de quei viadi udis Kauschka Proxim, al Mikrofon Anna Selina Quinter, de Vigeline Biala Givgia.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Regenza Grischuna riconosce il bisogno di sviluppare in avanti il prevedimento postale da base, prende per opposizione con un «je però». Cosa narlas pendicularis Breil, l'ultim pleda definitiva mani il suveran, il cussail de Vishnanka va d'accordo con la proposta della suprastanza comunale. Qua è indusso il tema alla snof al microfono Yvonne Simon. La revisione della legge da posta e della legge da vart l'organizzazione della posta che è in lavoro giaia memia lunch ord vista del centun Grischun. La Regenza Grischun ha prendi posizione per il progetto di consultazione del Dipartimento federale responsabile. Se prestazioni vengono riducite, ne dascien regions montagnardes e periferiches bec esser pertucciades surproporzionalmein, fa attent la Regenza Grischun. Inoltre, il pass per salvare le pendicolare Braille è facile. Ieri sera il Consiglio Comunale di Braille approva il plan di sanazione che la suprastanza proponì. Tenor quel, sorvegnano le pendicolare della Vishnanka in credit d'impegno da total 7 milioni di francs. La decisione nel Consiglio Comunale è stata clara con 12 contro in avus. L'ultim plede in chiausa il suveran, qua il 25 d'ottobre a Lorna. La economia fa che l'economia cessa. Quest'on si riduce la prestazione economica in Europa per 113 miliardi euro, quinta il concern Allianz. Le spiegronde perdite non dall'Italia su andata la Germania. La economia patesce in tras perdite di produzione ed in plipicna creazione di valore, in tras la plipicna produttività del lavoro, pli lunghe pause ed pli tempo d'absenza. Vis surlentira Europa, s'accumulesce nel sdons a bunmain in mezz per cent della prestazione economica speciata. Il menage dall'aeroporto di Berlino sta interrotto ieri sera. La ragione è un'osservazione di una drona. Durante tre quarti d'ora ne è in scolza atterrato su partiz. La prima mese d'alto dall'anno in passa due tozzi di drones venite svesite all'aeroporto di Berlino.
0: La meteo.
1: L'emprim è ziots pulit sulle lif, il suentre mezzdì vegne nivels pli spess na del nord, uscia chiglie l'ura bipli per part sulle lif. Consontan il partenz ed en lentidina bassa, poi venir plecch contra saira. Oz giagen les temperaturas maximales 30-15 grads, da maune sonda si sulle lif, con maximal 24 grads a quira, vegne consont sonda in zig pli ciaut.
0: Vias e traffic.
1: Sin la via de Malöge dati oz impediments per via de lavurs de Romir Grip e serada parzial ma in la via del Malöge. Quai 36 foglias e plan da lei e quai davant de las 8 d'in quart en fine las 12 e davant line d'in quart fine las 5. La via vegna verta mince mai durant l'ura entira, quai durant in quart'ura.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Brand per il di.
2: Trais regales nov a mopel casket ci toit le giada pi ozzen a mond la sis na Johanna Dina Busch le giau el miu quadril magic. Ai us busche che vesem purau in tirtems, ma den terrenne dina busch bei basta a schei eisi tica leve baul le demon. Servin cun un pau de pli del di e del tot. Ai dat enton e massa che speciaun, pa e bien che vus esses per de pi os cunus, divis la vus in bidi al microfon Anna Selina Quinter.

La luna de Belinda Carlisle. Il 24 settembre. Nus vain zwar un pau gratulazions gau lupa la ura de gratulazions denton. Schatz ci volon sur dalla cupina. Fos a una dina pusai val 0800 20 30 la nombra al studio 0800 20 30 per regalar la cupina ad enzitica Oz als 24 de settembre in motiv de fa fiasta a per exempel anniversari se telefona os 0800 20 30.

0: Al Michael Schulte con 5 AM. Adots menus a Segogn con nostra cupina BND al telefono Gabi Candrian.
1: Yeah, BND.
0: A chi esce nos gratulà a surdaots la cupina?
1: Oz a la Alea Candrian de Segogn il sonz. At las cuserines de Malans gratulescene della a Gevision Tobien, buna senadate che la stetti scina tares cotocan de keu.
0: Las cuserines che surdaten in quei sen la cupina?
1: De, genau.
0: Contes?
1: La Celina, la Lara e la Tiziana.
0: Entreis. La Celina, la Lara e la Tiziana datan la cupina alla cuserina la Alea Candrian. Letza va oz mette una scola, dati una fiasta per ella, se weissi cioi?
1: Nei, a sei nuot. Ma ne c'è anche la faccia c'è poc.
0: Forse in toc beta.
1: De.
0: Bien, lusur doi nos feig bugien la cupina. Grazie feig pel telefon.
1: Super, grazie feig.
0: Adia vigein in feig bidi.
1: De, so mi ont, grazie.
0: Grazie, adia.
1: Adia.
2: La cupina. Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: A gratulà a vos cars e vostres cars, se veis è un pitar dell'emissione de gratulazions cau navenda mesalina con Sergio Guecci.

0: Al Adrian Stern cun han nu vella vüssa. Forse che vus lesus essa vien, se c'è un nare mensch che continuesce, che una vos al studio è Sergio Guec. Allo Sergio. Allo. C'hai asti pront per nos auditurs, nos auditurs?
1: Già mincia mai in hit, vos otters ci terletz savez che gli affici bagnos durant la ciaccia annuns cir la preda, nus cercianian set, caceders, ciongia caston successa da ciaccia, anc set annuncias da la preda, trantar otter cercianza anc il buc ciamuc sternil, Guer la ciora ciamuc, also scivezza santia, inza c'è, e lessas annunscir la proxima preda schon ozzalas dija mesa e si stangi stanca curta til tema ciaccia. Mm-hmm. Ivan era pront per vos otters impressions da ciaccia, i storgias e grands moments finia nosa da quelli ci è capito durant la ciaccia da Keston, quelli allo tranter la sendeja mesa.
0: Poi, focus e mezzo in caccia. Quel che continuesce cau alla prossime ures direzione mezzdì addio sur don paio parots prendel cumiau mio nom Anna Selina Quinter prendi Pacific e figiai in abiala djevja.

0: Bruno Mars, actual era il settembre. Era da mi parte una fiche bella gifgia, buona ciaccia, oz.
1: Un bocca di lufa, oz. E io dai la ciaccia grigiona.
0: Al microfono Sergio Guetsch, buon dia.

0: Grand nome da musica sentiater RTR George Harrison, Beatles. Bavegna Toni Ragazzi sen la lista da victors digl Kikeri 6.
1: C'è bizza, cica conto, setz
0: le fanfare. Gratulazions, Toni Ragazzi.
1: Cordiale gratulazione.
0: Dodas facias nov correctas i tangia per guadagnar il jackpot e con che il regist la nomination per giuir la fin di l'on il Kikeri King. Toni Ragazzi.
2: Grazie.
0: Toni Ragazzi, godogna con che il buon la valetta da passa dume la France, nirò anche galdeir quel moment capitò ozzan duman e ternous voglia gist an avant, anche avant las dijan pru ainza oz da angivinar la ciosa, ir vainza shona gia in per bungas propostas, marvellas scucivin oz. La proxima runda da gi ce ciosas an pacas minutas.

0: Angevinar ena ciosa cun a geid da treis chavazins e gudanier ambruainza da far ossa.
1: C'è ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Pronta per una ulteriore runda da angivinari savez gudanier ozza. Bonzan la valetta da 130 francs. Co en schoneneda ils chavazins ci descriven la ciosa.
3: La ciosa è savenz obbligatorica. La ciosa comunicescia in sacè. La ciosa dati in differentes grondezzas.
0: C'è cercianza 0800-25-25-30 ci ho una buona idea RTR ciosas.
4: Bien dì, che ho eventuato il suo rin.
0: Bunde, c'è cercianza.
4: Io fai buon abrio un po' beaucoup col ses de chournet, quel scanen quello. Fai buon coin di singramon, stal cappe.
0: Quella plata davanti, eh?
4: Yeah.
0: Ils calzers da Schurmetsch, c'è so dovrar fitch bagna in casa, c'è o da far lavours pi pesantes, forse la ciosa è savenza obbligatorica, i dovra lì, se lo nuova ci l'è prescrici dovra ir calzers da Schurmetsch per ir a lavrar. La ciosa comunicescia in sacè, la ciosa datiglian differentes grondezzas, cercianza ils calzers da Schurmetsch i cercian vec els si practics scucci son esser i cercian enza c'è oter grazie della partecipazione
4: grazie a lei
0: bella givgia proposta numero 2 RTR Ciociosas. Buon dì, con la chance di guadagnare bonza la valetta da 130 francs, vostra proposta?
4: Cosa stai studiando? Perché dovrà in le orecchie per due dischi, vai. E non sa proprio che ci dice questo.
0: È un apparato?
4: Per
0: il apparato di Deida?
4: Sì, sai.
0: Il apparato di Deida?
4: Sarà
0: un scena, non
4: sta per
0: la seconda. Gli apparati di Deida, Rastainza, Terkel, Ciavazin.
4: Sì, sì.
0: Gli apparati di Deida. E Irbec, la ciosa, ci cercagni.
4: Guarda in
0: bella Givgia.
4: Grazie, stessa mangi.
0: Proposta numero 3 0800-25-25-30 ci è al telefono.
4: C'è Kelly Kaufmann.
0: Buon dì, Kaufmann is upon Kaufmann Dajon.
4: Yeah. I feel helm.
0: Il helm.
4: Yeah.
0: Il kask. Cercianza il kask, il helm. Il esavenza obbligatoric. Comunicescia in sace, i datel hanno differentes grondezzas.
4: Yeah.
0: Il helm, il kask. Erbec.
4: Ah no, attimbi di
0: gente non treda, grazie dalla partecipazione. Anche dus chances, vezzoz da provare da guadagnare il jackpot 0800 lunch 2530 RTR Ceciosas.
5: Che BND, che vuoi Jacken Steger Denis?
0: Allora, Jacken.
5: Io dico le stable. Per voi ne voglio auto da posta ad astaeri.
0: La stavla per voi ne voglio auto da posta sto a farmar. E la carta proposta da Dots è Irbic la proposta ci cercagna.
5: Questo è bene.
0: Grazie, Jacken Steger, bella Givgia, anche una chance. Da guadagnare che ci
5: otters
0: la saner guadagnare 0800-25-25-30 RTR Ceciosas.
6: Ecco, va a schiere Elisabeth PNG.
0: Buondì, Elisabeth Schier. Spanagea da vostra proposta, marveglias da vostra proposta, c'è cercianza.
6: Forse in uniforma.
0: Cercianza la uniforma. La ciosa è savenza obbligatoria, la ciosa comunicescia in sacè. La ciosa datil an differentes grandezas. I cercagni l'uniforma!
6: Ok. Prima!
0: Cordiales gratulazions, Elisabeth Schgier.
6: Grazie a Fitch.
0: Scu isches neida sen la soluzion?
6: Also, eben ein paar Attine obligatorisch, aber so wenn's, also gibt's in der Union nicht die Polizei, die es hier drüben, aber von meinem Kind, muss es in der Wurre, die ein Zitschin, die Fakunen zu nehmen, also für meine Ehre, schon, aber nicht für diese Schiene, fix aus.
0: Okay, la uniforma è la soluzione da quella runda da G. Ceciosas, cordiales gratulazioni, Spilz. Bons an la valetta da 130 francs.
6: Ler
0: plagier con ils bons, con quel premi. Uscia è toch bel, chance terla, RTR ed inzoir anche la chance da guadagnir.
6: Grazie Fitch.
0: Galdica al moment, bella Givgia Elisabeth Schgier.
6: Grazie,
1: sono io un tema.
2: Presentata Nikkis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

0: las novitats der RTR.
1: La Regenza Grischuna riconosce il bisogno di sviluppare in avanti il provvedimento postale di base, prende per opposizione con un «je però». La SNB lascia il Chains Directiv per 0%, quai l'usso dei temi, sotto le 10, mes nome Yvonne Simon. La revisione della legge de posta e della legge de vart l'organizzazione della posta, che è in lavoro, giaia memia lunch, ortvista del Centun Grischun. La Regenza Grischuna ha prendi posizione tra il progetto de consultazione del Dipartimento Federale responsabile. Se prestazioni vengono riducite, non asce in regioni montagnare e periferiche, beg essere pertucciate surproporzionalmente, fa attent la Regenza Grischuna. La Banca Nazionale Svizzera, SNB, lascia il Chains Directiv in una ulteriore giada per 0%, quaia ella annunziauts. Per l'inflazione specie ella valurs minimalmein pli autos. Concret quinta ella us per quest ed ils proximis dus ons cun rates de ceregia tra 0,7 e 0,8%. Enfinos muntavan las prognoses a 0,6 e 0,7%. En pli prognosticesce la SNB che la economia svizzera cresce quest'on pli fitch che specia. Pauxi suenter che il presidente americano Donald Trump ha bandigià pli res chiases de medias ort la chiasalva a indergiadre o scupicià questa decisione. Giornalistes e giornalists de CNN, MS Now e Politico stont puspe survenir access o scia la drettira. Il scumont contrafeccia fitch probabile alla Costituzione, argumentesce la drettira. Questa decisione della drettira vale os per due semnes e fin l'ora due dar in una decisione definitiva. Dar in una sesida extraordinaria dal Cussel de Segirezza della ONU due il sostegno per l'Ucraina venir discutà. Però lascia qual su enter. Bepli ciuncantin paiais, bunamain exclusivamain paiais del vest, han sottoscritt l'appell. Bunamain 3/4 dals commembers della ONU nen bech sa participats. Ils Stadis Uniz bech. Bein pretenden quels in a fin del conflict trentre la Ucraina e la Russia, na volum però bech kritanciar categoricamain la Russia ed bech sustegnair la Ucraina.
0: La meteo.
1: L'emprime si è spulit sulle lief, il suo intermenzdi vengono nivels spess na del nord, uscia che gli allure bepli per part sulle lief. Consonten il partenz ed en l'engitina bassa, poi venire blech contra saira. Oz giagen las temperaturas maximales trenter 15 e 20 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di. Mes radio.
3: In marcia con la nostra concorrenza da Ciaccia e Rozang Samez nominare una cacedra in caceder per guadagnare la patente da Ciaccia per lo tron è già mincia mai in grand moment da poter annunciare la preda facendo il oz fitch gugenta la sadigia mesa agli microfone Sergio Guec, bella givgia.

Succa da meila, strudel da meila, compot da meila. Der gelts Rezept è il mail il star. C'è funziona ir fich bagn ma conservar la meila, scuel da conservar meila raccoltada e c'è shorts da meila en adattadas pa tenir se elas sur en pi long time. Ivan è pronto per usotters tips per la raccolta da meila. C'è ci vale da risguardar an pacas minutes.

0: Bell ist es eine nossa Kompanie RTR La Gives Gelas Dijon den Kart.
1: RTR Tipps und Tricks per Bus.
0: Il è a ton, nous ischens ein Tamez, la raccolta da mail. En bun mail fresh adegna bun. E si vets massa mail d'anturn ter vusoter se az domandez scutinja ir se, kella il miglior per ci ella resta. Er anche per meis si bun scuosa. Giancarlo Candinas è s'informoter kel tema o messanzeman per vusoters in calci tip e trick per far che osa ter me antil studio. Giancarlo, sot c'è condizions sa sainta il mail il miglior.
2: Yes, Sergio, Meula a Bugensche un pau frescht. Humid ed es stier de temperatura du es per quei esser dentro che nol a chun graz. De quelles condizions da den Celes, mo se vense per exemple in garages ni so del stex.
0: C'è in stoglia che gli ho anche risguardar cura ci vo per tignair se meila.
2: Se vuol proprio tenere la mail, è importante che le singole mail toccano un po' l'altro, perché hanno una pinta distanza. E se vuoi conto che fa proprio a quello che dà un po' lavoro, quindi quello è proprio di dà. Il problema non è che ha in mail che ha mefa, se vuoi da vinavon quella mefa, ad altri mail si tocca.

0: Con en in l'autre e fa sende controllar regularmo in la moila per se ve esce metter ne ven baul a vonda la moila coi marcia.
1: Foglier senda lavar la meila avant ci metterella an schleir.
0: Na, gie bo humidità si le surfaccia del moil sa che giuna me fa che da per fin pi spert quella me fa per cui fai per sende lavar moil proprio a bonkins maiel.
1: Ancuna scheint è già ci certa freccia vigna spertene da bregna sciena da speras la meila c'è in se stoglie risguardar per tu ciont ma quel problema?
0: Exact, moile da di ul hormon delles plantes etilen qual procura che il moile vien più spert me dirs per quel motiv vien per esempio les bananen spert brines scelle sind de tirde din moile je per quella recomendata tenessi moile separato ma in det autos frecs c'è ca in sasche propi ebu fa ein metter meule sper verdures reagieschen und nad mein am biapi sensibel sil hormon ethylen de la meule
1: dat il shorts da meile c'è eine spezial mancia datadas per tenere se ella sur blairs mais
0: je dat Pires sorts propi adetades serio, quem per exempel le sorts Boskop, Brebor, Nigala, quegli alles pi popularas e quelles che vengono vendides in tutte le stizuns, quelles sorts vengono recoltades ossa al settembre, als moils medirend intorno an suenter la recolta vina von, per cui senie adetai per tenessi als suium viren, pi pauga adetada per tenessi suium viren ai moila tum priva, pi a moila che vengono recoltade pi baul schon just, quem per exempel le sorts Allegro, nie Galmac.
1: C'è ci Giancarlo Candina sa sobec tot, o ja. Gente partia che la saveida, per vus otters, per ci vus otters avets er quels tips e tricks, c'è ci è tot da risguardar per la raccolta da mail. Scegliò ir anche neda per parlar in tanna nossa audioteca online rtr.ch tips e tricks raccolta da maila e scu mantigna ir maila.

0: Igl è stau bi sco a Dina, a Schizun a un pibi.
1: No vain podü schluppedar un bel bov de corona, un do de jun de 72 kills.
2: Ai, questa fa una festa.
3: Questa fa bene l'allarme.
1: Tutta orde la vetta, sessi. Also, di si su sco metter pains ins macarons.
0: A per quei invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina Arabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A tocan lu.
4: Sono in avento in buot chatluf e quals ci non è menci in gota non si perdono le oraglie, che è menciò menci buon e sterdur.

0: RTR con la musica da James Blunt, Chioshon, Oters proan anc i dat puspe, quel moment da marveglias.
1: La preda, presentata alla Banca Centunala Grischuna, gkb.ch.
0: I dat anc differentas chances da annunciar la preda da lunga savainza ci da vus Oters ma ci vo a ciaccia. Vigna nominò per guadagnare la patente da ciaccia per l'otron, tot aquella savez far con telefonar 0800 20 25 30, i vo ossa per una ulteriore nominazione per guadagnare la patente da ciaccia per l'otron 0800 20 25 30.

0: Da Pitash, ci oggi è successo da Ciaccia Keston, senta da lunga il sisnom, in il radio Bundè Emilia Capeder.
1: Bien dia, insieme.
0: Gugent, vossa annunzia da preda.
1: De, il 4 di settembre, mio figlio, Remo Capeder, si visita la da me, un vegno von da Siat, si verdut in Tauro de Doc.
0: Gratulazione per quella preda, e ma scuol, sto caleda per voi?
1: Oh, io avevo giudo di vipitare, mi era di fondo di del, mio uomo era stato a casa per gli dare, mi era di quelli beati. Per cui sono venuto a casa, che avevo giudo di dare, mi era di beati, al di che sto qui a gli dare, il cordino rimo a di andare a due settauci.
0: Fitch bel, ci la preda che al momento è stata presto più importante ci sbeati, che al momento.
1: Quel momento è un momento.
0: Emilia, c'è anche il plan per il prossimo days da Ciaccia? Vez anche in Giaveis?
1: Oh, piaggio, non forse si c'è. Chissà, pensi a non si c'è, che la luna mondi forse in te pia da ul. Scogliai lo asco che c'è d'urso.
0: Scucile culz caceders scuella per vous da esser circondada da caceders in famiglia.
1: Questo è sordec flot, aber è dec streng.
0: C'è in strange moment, Emilia?
1: Ma qui con servente telefono, sto chatto trocca, qui che ne vede fa, sto organizzando turni di daes, Lui è l'uscione, mi dice ton, hefti.
0: Ma già bisogna, tu tegna anche ben avanti una buona ciaccia in bocca a luf. Gratulazione, zoz, a vos figlio Remo Capeder, el poderò ir zalegrar da sia nominazione per guadagnare la patente da ciaccia per l'otron. La
1: grazie,
0: prossima annuncia da preda domani alla digiamesa. Bella giv, già Emilia Capeder, ben avanti, buona ciaccia.
1: Grazie, sono milione da dia.
2: La preda, presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.

0: RTR accompagna a vos autres Giv Gels Vancia Cater da settembre.
1: Il Gelender.
0: A Lione, questa sera per l'elezione degli autori giornalisti Jürg Gauci, i voper Zantupades con Sassetze, con il Mont. Pichens moments digl mincia de forman in mosaica divertent da nossa taimp, racchins a moda humoristica, clera e directa, prelecziona con Jürg Gauci, questa sera anna biblioteca a Lion alla seta mesa. Era Lion e questa sera concert da Paris Monster, che gli andus musicisti dalla America, els combination differenti instruments con cant, quel concert di tutta faccia speciale e unique, e questa sera a Lion antil cinema sil platz alles och ad encart. A Flem se mette ira caffè, questa sera la Lia Rumancia anveida il caffè Rumancia alla seta mesa, intan la Zantupada della Baselgia Reformada. La nostra linguista Marietta Catomas sarò giust questa sera a quel caffè Rumancia a Flem.
1: Il calendario.

0: Letz RTR an 8 minuten sei la senders.
1: RTR Impuls.
0: Paula Casutta Vincenzo prondi gli impulsi da dozz e la racchinta da una situazione la quale conoscez forse er.
2: In Austria Asiata. E dat meises de dus, meises de quatter e meises rodondes che han platz per 8 persones. Tot gewinnt zur veu. La carta de spises ei concepida schia che insambu sta differentes causes a lo parter le stracces. Bien, nus impustein. Sper nus se placca in a familia. La buba de circa 3 sons sese se la socia. Seu fra, pli o mens un se de picchi non, ven messen in sitz. La mamma, in a biala donna, porta il scavels di rinchic, ad il bab porta un si, seu spiegel de soleil. Nos in prima tracce ven zur vida. In verde lecce de miracun ce premura che il sushi e venius preparaus. Sper nus a la buba fom, ad il pign lai dalla sevice di un pleun. La mamma ragude la tascia e su enter curt moment alle pince si rosa u reliers a de vonelle in finistrill cun barbis gesalten. Seu fra survegn il telefonin in de meun e sa già exact che jo de furjacul det via neu per mira din maletsch dir cell. Nus gudin nos et chevera. E se schmerviljoin, conte breutsche gils cugeniers andau cun la decorazion e c'è bien gost che tu ta. Spernus fanigin in mux. Tots quatter einen lur mund digital. Ci sa, schel sanse facen, c'è chi an migliau? Genus in si per lauter e banduna in lustria.
1: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las propostas per midar la regulaziun da luft kennen consultaziun seien memia limitadas. E la SNB lascia il Chains Directiv puspetter 0,0%. Quai dussels temas alas indisch, mes nume Yvonne Simon. La Regenza Grischuna criticesce la revisione planisada della legge federale davart la Chacha. La regulazione del luf restia con le midade proponite vinavant coliada con un grand schwarz administrativ e sei in memia plauna in situazioni de problems acuts. La Regenza specie per quai che le proposte elaborate del Centuns vengan resguardate sin il plitart della prossima revisione. Konkret propone la revisione de regulare lufs in asils de selvagine federals e de pudair saietar lufs problematics sur l'entir on ora. La consultazione de la revisione planisada cuza en finils 16 d'Oktober. A Tavau duai dar 150 novas en primas abitaziuns. Usa la facenta di mobilies da vos il project Real Estate inoltrata la vischnanca la domanda de Bajegiar. Sco el quale scriva in differente sorts de abitaziuns planisadas. Sin la real de l'anteriura clinica alpina due dar abitaziuns favoraivles ken de prendere chains fina abitaziuns de proprietat. La Lubiencia per spazzare l'anteriura clinica è già sin maisa. Las lavurs de construcziun per ils novs baiets duain stan actual cumenzare il 2028. Il favrer 2025 aveva il suveran de Tavau approva con grande maioritat il proiect di nov quartiere de abitar. La Banca Nazionale Svizzera, SNB, lascia il Chains Directiv in ulteriore giada ter 0%, quella annuncia oz. Il Chains de 0% vale depi il cercle dur 2025. L'inflazione è in Svizzera con 0,8% in comparazione con altre economiche pubbliche fitch bass. Paux dis suenter che il presidente americano Donald Trump ha bandigià pliras chases de medias ort la chasalva a indergiader os copicià questa decisione. Giornalistas e giornalists da CNN, MS Now e Politico ston puspe survenir accesso uscia la tretira. Il scumont contrafetia fitch probabel alla Constitution, argumentesce la dretira. Questa decisione della dretira vale os per due semnes en fin l'ora due dare una decisione definitiva.
0: La meteo.
1: L'imprime si oz pulit sulle lief, il suentermens di venien nivels spes na dal nord uscia chi è l'ora bepli per part sulle lief. Consunten il partenz ed en engedina bassa, poi venir blech con tersaira. Oz giagen las temperaturas maximales 30-15 e 20 grads, de maune sonda esi sulle lief con maximal 24 grads a quira, veni consunt sonda in zig pliciaut.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Seman alla direzione Gentar d'antant ci vos autres preparez vos menu fa RTR compagnia con vos ci son ir ce ci è bun.
3: Un risotto ai funghi con loganeghetti e tocchetti.
4: Non va niente tot ma il cervi è il mio favorito.
5: In Italia
2: è una tagliata di cantavabia. Auditores e auditores del Saleizzo da Ciaccia si che il fobec neir lava in bocca. In tanchella mezz'ora vengono pronti per usotters ulteriores e storges da Ciaccia al microfone Sergio Guec Bavegna.

0: Anza, Sean, a Ciaccia?
1: 51 Avalon. Qua vuol dire che sono in vera baracca. Questo è un meno scena. Qui c'è una sezione di Ciacciaders, Gattolesni, per la medaglia da Fetaran. Questa è quando l'anno da gratolare. Qua vuol dire che non sono belli e disfiniti. C'era donna Gabi.
0: Senna ciaccia da ciamocs domenia el ossa beple d'antant bellas regurdencias restan da tot kelts ons egna am leida Leo Dugen Mai.
1: Ma, questo sono vero che tanto sono giù la fortuna di capare due servizi in 10 minuti. Al dice vero complion. Questo è il più bel momento di ciaccia che ne giù.
0: Leo Dugen Zaragorda Gugenta Navosa quel momento na sera da Salezza da Ciaccia curacinosa moderatura Gabi oggi ha difficoltà con il sistema da telefono erchegl oglia do
1: tent con la tecnica la ci fai ora il buttons là su quel pultin
2: come veni dici la o il polizist
1: cosa nita mai a huffa knepf un kai köpf
0: egna da centas istorgias del Salezza da Ciaccia istorgias da predas grondas istorgias da niñas predas e istorgias da speranza da far preda la continuazione sentiz an pacas minutas.

0: Da Ciaccia, Vancia 6, Gugent, Vigner Keston, anche Discuria Gugent, da Dels per RTR, el eren posco da Tucir il Pulz, Ci o Clech, Oters Pipac.
1: Ho bianco da guitarra, dati bocchi per quax, per. Tirat, sei di luce, volte se luce.
2: Oh, mia caul, ma tu per invocante, se non mi buppa la caccia, perché non fa?
3: Questo è flotto, se veng, veng, e se non veng, e se sei scocciato, e io, come scolegge qua da Ciaccia, la Saira, il Zdiz, qua è per me da Pusco, sluppettare una bestia.
0: Fitchbell, la buona luna che la dominesce durante il tempo da Ciaccia, una mincia, ciamona, e so, sonner capitarci saleizze d'auguris per la preda, tungan scu autentic lateng da Ciaccia.
4: No vain pudu ots sluppedar un bel bov de corona, un du de jun, de cetze da di du skills. Quasi sono anche un pro Blair Zong. E, hai, se fai una festa, sin questo.
5: Hai un capiu in reggia, Arno, 172 kilos.
4: Sì, 172 come 2 per essere preciso.
5: Ti ha giù proprio il clic.
4: Ma il Hirschli sveg laurinca prezzo. Bel, voglio proprio ci gratular de cor. Also das ist süß, mettere Pinsels Macarons.
0: Gronda Preda in la Valva drein con un Cerf da 175,2 Kilos in Cerf da Rekorde. Gistangal dus seira spitart su onda la Gronda Preda da congieri an Tuliec.
4: Stegno bidì. Tomasetto o si tanta orde Kruner sera tip-top.
5: Balletze. Cons Kilos? Bravo! Aber bo du minja als Kilos de quels de vedrai, na? Cien si a ton te tschun? Di cien si a ton tschun come du? Dove
4: si ang dati kraus vetter nu, da? Forza, forza.
5: Aber ti dies cien tschun conte tschun Kilos?
4: Jawohl, genau, un balletze tar propi. Ah. Su tar de la vetter, sessio.
5: Der Liesel schimmer ein Ginel, Roland.
0: Ed è la foto della gruppa Anturn Roland Tomogetta da Catara in la galleria da fotografia Sternos online. Ivagnam Irshon Puspesur venia passa 180 fotografias fa usceia naturalmente plageire e savezza ven avant parter vos moments da ciaccia il pi simple via WhatsApp 079 270 07. In ulterior fenomeno durante seiras da Saleiz da Ciaccia è quel della musica, il hits del Saleiz da Ciaccia.
2: Yeah, musica in bocca moggi da de Matteo.
5: Vos vais divisa o bocca moggi del Matteo?
1: Ah, yeah, yeah, naturalmente.
2: Con la canzone di Matteo, il bocca moggi. Sì.

0: Rater RTR Natasha, il è la senda giamesa, c'è ci dat da nof, so Yvonne Simon.
1: La Banca Nazionale Svizzera SNB lascia il Chains Directiv in ulteriore giada per 0%, qua ha ella annunziato. Il Chains da 0% vale da pil cercladur 2025. L'inflazione in Svizzera con 0,8% in comparazione con altre economie pubbliche fic pass. A Tavau due dar 150 novas in primes abitazions, ossa la facente di mobilies de vos il proiect Real Estate in altrala du mond de Baiegiar. Sin la real della anteriura clinica alpina, due dar abitazions favoraibles per prendere chains, abitazions de proprietat, scoera chasas. Stan actual comencen las lavurs de construcción per ils novs baiets il 2028. Giornalistas e giornalisti da CNN, MS Now e Politico ston pus per survenir access en la Chiesa Alva, annunziene dretira. Il scumant che Trump aveva annunziato contrafeccia fic probabile alla Costituzione, argumentesce la dretira, en due semnes suonde in una decisione definitiva.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ozza dat il malgrò neivlas era lungas fases da soleglia con sonta importanza scuera in la Nagiadegna Bassa, poi era neira blec, cheglia conterseira, las temperaturas maximales da dozza si va mazde entrantre kinders e vance graz. Dumange sonda el sulla lieif con maximal manc vance 4 graz a coira vigniglia consont sonda puspe in poigna picciot temperaturas idealas per la schlager parade ci vign ad esser sonda a coira
2: vias e traffic
3: presentato il centro da Ciaccia Vasella AG vostra facente per la ciaccia e velos in la region vasella-cur.ch.
0: Senna l'autostrada è da far attenzione tra San Vittore e Bellinzona, oggi hanno tutte le due direzioni animals in tanveia, da c'è animals ci si tratta e bec nia comunicia. Scegliò veias libras bubiadi.

0: Igl è stau bi sco a Dina, a Schizun a un pibi.
1: No vain pudü schluppedar un bel bov de corona, un du de giun de 72 kills.
2: Ai, questa fa una festa.
3: Questa fa bene l'arme.
4: Ah. Si tutta orde la vetta, sessi.
1: Adesso di sessi sco metter pains ins macarons.
0: A per quei invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina a Rabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A toccan lu.
5: Sono in avvento in buot chatluf e qual si non è menci in guatta non si perdono le oraglie, che è menciò menci buon e sterdur.

0: Martina Lin sentiater RTR Bavegna Toni Ragazzi sen la lista da victors dil Kikeri 6.
1: C'è bizza, c'è che conto sette.
0: Cordiali gratulazioni, Toni Ragazzi.
1: Cordiali gratulazioni.
0: Dodas facias nov correctas i tangia per guadagnare il jackpot e con che il regist la nominazione per giuir la fin di lion il Kikeri King. Toni Ragazzi. Capitò, ozzendo mancurta si va avanti la soce e bavegna Elisabeth Schgiers in la lista da victores degli cecciosas.
2: Prima!
0: Cordiales gratulazions, Elisabeth Schgier.
2: Grazie a Fitch.
0: Capito, oz avant mazdei avant las dici data proprio becce blers da quels deis scuoz gist con dus victors da quiz. Elisabeth Schgier posa legrar da bonzan la valetta da 130 francs. Toni Ragazzi godogna bonzan la valetta da passa 2000 francs. Toni Ragazzi è con che ieri il cart victor del Kikeri 6 da Caston, Fabiana Capaul, Otto Heini, Rolf Allensbach, Enchon e da Venda Dotz Toni Ragazzi.

0: RTR Giv già in 7 minuti e las 12 Georgina Janchi e Florian Mon surpeglian con il magazzino da Mazdè e in dils temas il canton les regular pi simple ils loaves. Al microfono è sto Sergio Guec, finiam più tard, già veis buona patet, c'è datil?
1: Un risotto ai funghi con l'oganeghetti, i tocchetti.
2: Non va niente tot, ma il cervi è il mio favorito.
3: In Italia, qui in Italia, canta la via.

0: Terter, il magazzin a mezzodì.
1: La regenza grischuna vuol de pli spazi de gi cun regular lufs, pretendeu vin de pli che quella confederazione propona. 7 milions per spendrare spendiculare de Breil, il Parlament comunale deliberesce ils plans per mons del Pievel.
2: Il turismo d'Umvier, quel shock economico, del scurs, quel shock economico, è in detto ampliato con i prezzi che noi pagamos con quel plan di sanazione, che noi persuadiamo.
1: Si anterior areal della clinica Valbella a Tavau, dove veni bagagliato 150 abitazioni per indigenz. E alle 12 sono Giorgina Janchi in B a Bien Mezzi. La regenza grigiuna vuol de pli spazi de gi cui va per regular l'ufs. L'antira consultazione per evedere la legge federale da caccia critichesce la confederazione. La regulazione dell'ufs resti con le smidades proponides vine von collegiades con un gran sforzo administrativ. A tot vomi e menia pleun en situazions acutas. Milena Bassin.
3: La regenza bifnainte de principi che l'UFS dessen in futur erni regulos in asils de sulvaschina federels. La proposta ci des in consultazion sae però mem restrictiva. Scrive la regenza e la risposta sulla consultazion actuela del Departement federel per ambient, traffic, energia e comunicazion. La revisione prevede che si possa etere l'UFS in asils schels emfat dans considerables infra l'asil. Tenor la regenza grigiuna, stellens però quinter dans ci capiten da dor ils asils. Cun quei il territori d'un tröp cumpiglia tent l'asil, square parts ci nu sun protettes. La seconda proposta vol reguler l'ufs problematics durant l'interan, durant ils mais de primavera, cur cels pitchens naschen. La regenza criticesce quei, perché ci sai affic grev da differenzcer singuls l'ufs crescies. E sai eter in quis temp per sbal un luftgenitur ves greves consequenzas per la stabilitet dell'inter trup. La regenza propone per vida que un temp de regulazione de commenzament giun fin la fin fevrir.
1: Si anterior areal della clinica Valbella a Tavau due nescer novas abitazions per indigens, las novitats oz cun Florian Mon.
4: In tot due dacce in un conto novas in primis abitazions, la facente di mobilis responsabile a inoltrala du mondo de baiediater la Vishnanke. Scol interprese scrive due da differentes abitazions, in a part per prendere chains, ed in a part abitazions de proprietats, e quais in l'areal dell'anteriore clinica alpina. La Lubienche per spazzare la clinica e già sin maise, le lavori di costruzione per il nuovo spaiet doin cominciare il 2028. La Banca Nazionale Svizzera SNB lascia il Chains Direttiv in ulteriore diada per 0%, quella comunità Oz. Il Chains de 0% vale diada per il circolatur 2025 e si tratta del più basso Chains Direttiv in tutto il mondo. Con 0,8% è l'inflazione bassa in Svizzera, compresa con altre economie pubbliche. L'SNB parte del fatto che l'inflazione cresce fino alla fine dell'anno in sig, con provvede il prezzo di lì, sin 1,2%. Sente venne però spettiate più basse valori di chirurgia, per cui sei la politica monetaria con un change direttivo di 0% giustificata, scrive la SNB. Il Consiglio federale deve regolare in modo liante che le informazioni in vista votazioni del Pievel siano obiettive ed equilibrate. Il Consiglio nazionale approva questa pretensione di una mozione. Refusare alla Chiombra Gronda d'entrare le pretensioni di limitare la comunicazione dell'amministrazione ed era in scomon generale d'attività del personale della Confederazione. Sco prossimo si occupa il Consiglio del Stientunz con la Chiausa. Ed il Consiglio del Centuns ha sostegno bietti l'iniziativa per un diritto burgheis modern e il Consiglio nazionale ha già consigliato di refusare questa iniziativa. Quella già è memia lunch. L'iniziativa vuol semplificare la naturalizzazione di persone estras ed unificare il processo. Trantraut doi la durada de dimora veni reducida dal main 10 sin mo 5 e la confederazione doi fixare ils ulteriurs criteris per la naturalizzazione en steidels tientuns sco actual main. In contraproposta directa el cusedels tientuns era refusa sco proxim decidi il souverän all'urna.
1: Adossa in exterior il sustegn politic per l'Ucraina qual cessa.
4: Vand in sesida extraordinaria del Cuseid de Segirez de l'ONU an be ciuncontin paiais sottoscrivi in appell de sustegn. Quasi tots de quels in paiais del West bec sottoscrivi an trantraut el Stadis Uniz. La gronda part dels paiais can an bec sottoscrivi pretenden bain in a fin del conflict trantra l'Ucraina e la Russia, na volen però bec critica categorica main la Russia ed er bec sustegnair l'Ucraina. Paugs dies, suenter che il presidente americano Donald Trump ha bandigià pliras chiases de medias o la chias alva, ein derjader os cupitia questa decisiun. Giornalistas e giornalist de CNN, MS Now e Politico ston po spesso ogni access, il scumon contrafeci fit probabile la Constituzion argumentescia le dertire. Questa decisione delle dertire vale per due semnes in fin l'ura doi da in a decisione definitiva.
1: Ed è un sport, 4 giux, 3 strades, la bilancia del club de hockey de Tavau in quella nuova stagione de Vin è un pipeter.
4: Il topscorer Simon Rifor scodora per il resto della stagione. Il mardi sera nel gioco contro Fribourg Cottero ha il suo abbandonare il glatz su entri in check. Us è la blessura inconoscente, è la rotta dir del Liom Crujà, square in la blessura del meniscus, è il code con quei ore per l'intera stagione. Il Schwedeis de 29 ans dat de pil 2024 per il HCD.
1: Danton, 7 minutes vergaules, dodisch.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: Clars votum sordi il ravui del Parlamento della Vishnanka de Breil Palas pendicularas che in semanavranda zen in badruia finanziala a par ils 7 milions per impedì che le pendicularas de Breil vorzandest stata neri.
5: Posso dire che in una negativa spirale, non c'è che leva faccia ciò. Se viene in giù, forse in Musemen, in Virse Nord, che non si inflassano autos in Vestuchs.
6: C'è in America quei un terzo delle piazze, ma sono a perdere, agli ginadi, e quella è un'enorme somma. Qual è buona a tutti gli altri, per certo?
7: Le spendicolari sono per noi in un'enorme montata che dà vetta e non svizzo. Quei sono io chiaro ben di meno che è da sostenere.
1: A Lulu Marenza non papi di Rudienzi le zone di Baghigia, del Vagni e di Casti. Quali due zone previdas per gli abitanti di Brinzels che stanno di Schlocca? Muovon a qual dettaglio in ulterior check di Daton.
0: La meteo.
4: Ot dati malgrain cinz nivels er lunges fases de Soleil, kun son den il pertenze den lendidine basse, poi er venier bletsch, quen kun der Seire, la temperatura maximale 15 e 20 grads, de maune son desi Soleiv, quen kun maximal main 24 grads a quere.
0: Vias e traffic.
4: Sin la via del Malöge dati impediments, che prevede la vurs da Rumir Grip e serrada parzialmente la via tra 6 foglie e plon de lei e poi diventa linea d'in quart fin las 5. La via viene aperta mince mai da l'urentire che per in quart d'ora. Las lavurs continuation anche da maun.
1: Il vic de Brinzelsa si è dislocazion. La fin duosta la Vishnionka Albula Alvra approvau una revisione parziale della planizzazione locale e va per le zone di Baghigia, del Vagni e del Casti in vista alla dislocazione preventiva de Brinzels. Tocca il geniv d'ottobre dati us la possibile data di prendere posizione tutto nor fa ricorso. Da quai cai d'Anton Simeisa venzendamen le prossime minute con il redattore del Grigion Central. Toni Poltera, discurrendo il fatto più di quelle due zone che vengono in due mondo.
8: E le due zone prevedono perché le persone di Brinzels ci lasciano abbandonare la Vishnanka, da mai sbaglio per ciò in se ci cerca forse in lì da Biagir. Se vi insto er differenziare le due zone, ad Alvani Faderna è già in una zona da Biagir esistente, a Castig Compogna in sto crear anc nov quella zona dort vista della prenezion e che il natural mangeri punti più sensibili.
1: La situazione a Brinzels qual è straordinaria, dati per la domanda di creare una nuova zona e domande critiche in generale in connesso con la proposta del canton.
8: Yeah, che dati una domanda centrale esce dovrà proprio nuove zone da bigir. La Vishnanka scrive sets giocins dispone di riserve da bigir da radont 15 hectares, teoreticamente tangesca la surfaccia per ramplazzare gli spazi cins dovran e cins dovres per una dislocazione da Brinzals.
1: Da co l'estu la Vishnanka in quel momento crea nuove surfacce?
8: La Vishnanka argumentesce che le riserve sono sparpagliate dappertutto in turno in diverse lis della Vishnanka e ci blere parcelle stessano mianca a disposizione per sorpigliare a corta vista. Tenor la Vishnanka dovrei in less simplemente zone più grandi e disponibili o se spesso possibile.
1: In altro aspetto, in quel momento che dat nuovo quartier, si dire qual di antir maleggi della Vishnanka il proteggerlo è qual?
8: Al venire quel castì on in maleggi da Vishnanka da montata nazionale, le due zone però influenzessano becce il maleggi, niengal per parte. Ad Alvagni è la zona nuova schon circondata da biez ir per part novs e da Casti a Cermanj an Zomabic con Kecins e lo ai Oc della Vishnanka.
1: Ustoni, dice che Vazzarol stava in discussione, tanto se venza che quelle ugven bupli

0: persungas, teoretica manch. Ad Alvagni fa derna dessi tot tenor la planizzazione, era anche plaz per passa 30 persungas o se ci in svesa mince casa vonda spazi.
1: So entr tot quei che stau ad eiossa sin rocca con quales novas zonas, cot una teu facit?
0: Claire, abbandonare il decià e a degna gref ed er una ciosa fici individuale, i va per emozioni, i va per ricordenze, deises, ins lascia una voce, ins acce, dena vart e ir una nuova anciata ins potesse decre, e da c'è man puspe la situazione geologica è che la ir da priva, che la è samiurada fici, fermiz da vos meis, o se ci dà franche persone che ponderescono e manca forse tutte in restare a Brinzauz.
1: E c'è chi droas neanche nuove zone di abitanico?
0: Ok, voglio vedere. Ma se vorrei un po' più esatto nelle due zone, allora è a mince casi una chance. A Casti, sperla c'è da scuola, franche c'è interessante per famiglie. Ad Alvagni, in c'è per paia, manevel della città d'Empos e c'è ci si dà erbe ci amblidar ci si lesse dislocare preventivamente e già becciù c'è ci sto cerner e in da calz dus lis ci la vicina anche propone ossa e scudè ci lanciata le dus zone scala senza mangi più moment esclusivamente per persone da Brinzauz
1: Per finito con il genif d'ottobre senza prendere posizione si da quintai con ricorso
0: I penso schon, ja. Erci la popolazione an finosa schon gi an tot treis giala pusabladad da pigir posizion e far domandas e far remarches ed erci la radonanza comunale o acceptò la planizzazione locale alla fegna vost sortota casti no ci desina appunto nova zona an posso immaginarci vin faccia recursi e però anche degna l'ora ficcia vert sinz vin ir proprio a Biagir e ci vengono registri 100 persone in un schlop che è franco per il caso, e per il caso l'antica zona che la viene per Biagida da Dende San Lothar.
1: Informazioni e ponderazioni da Toni Poltera in linea diretta, noi veniamo per seguire a Vinevon, veniamo a seguire a Rapportare.

0: il temps per fare quei engagi.
1: El meglier cas sappi quella persona vegni presentada durante l'informazion pubblica del 8 d'ottobre. Gia centais co-members del Niev Custel d'Administrazion en il president comunal Roman Flip, sco representant della Vischneunca, ad Adrian Oehler, sco representant della Anavonnesa. Che seggi scebigiaus bails ils devosons, quei al president actual del Custel d'Administrazion concedeu durante la seside del Custel. Pil suppleant Cedric Specha d'Andiast esi denton important de Miraus Anavon.
2: Ich war forse schon per da forse in segn a qualsca an sigir da bages de vos ons aber che sigir bo tutto un dreck che deve ni musa sei a che de nes de vich nem kemon in bo a piar de rasia quante forse tema che lo bia leu da ti vet mo grad la cefra a boccia che sta andro tutto de vos dir.
1: La fin finale decide il sovrano de Breil denton sur il futuro delle spendiculare scotales a bosur de persone che meinen quelles. Quei exprime el com member del Cusel de Vischneunca, Pieder Blumenthal de Denis.
3: In sau de bia de la populaziun, ca x in secu a ina persona faci in jbai, a quei venta zuent magari in teg menia lunch. I va cal popi per la causa, i va per quella votaziun, o se di va bo per gigieni na, contra ni per ina persona, ma va in per la causa.
1: Asur da quella causa, pia il futuro delle spendiculare de Breil, decide il sovrano della Vischneunca de Breil il 21 d'ottobre.
4: Davon la votazione all'urna date a noi oggi d'ottobre in informazione per il Sabitons che hanno lui la possibile data di fare l'ur domandas. Qui è tutto il magazzino di Mezzogì che veniamo preparati e presentati da Florian Mon e da Giorgina Janchi, producente John Giri Flip. Nous, il nostro magazzino di massa alta, Ramflais, e con visita a nous sulla nostra pagina web. Tantone se vignò vegn verga las 12, a tocca chi dat la mesa a de vegn Hilari, che nous stien gratulà, accompagna musica, vostra pausa da Mezzogì. Ananchata dat quei hit che ho del zonzo chionte da Phil Collins. Ciao ciao, a bine buon in pieno appetito.

0: Nina De Boater, RTR, il è la sa dodo giamesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Noa da per tot vigna festivo oz il zons RTR ambelescia vos anniversaris. E ozam padainza ir gratular per in jubileum da nozas. Saleitz giaveis da musica per nossas jubilares e nos jubilars. Al microfone Sergio Guetch, fo plajair. Anciavagna nostra emissione da gratulazions con un jubileum da nozes Brida e Hans Arduser Cavelti pon festivar oz l'ora de da nozes da diamant elzen 60 ans maridos. Oz avon 60 ans an Brida Cavelti e Hans Arduser maridau, ascia ch'els pon festivar oz l'ura nozes da diamant, sin quel gi special, giavejain nus a vus da tut cor tot il bien e engraziain a vus per tut quei che vus veis fac per nus durant tot quel zons. Quei giavijan a vus las feglias Angela cun Monica e Alice cun Beat, Anina e Simona. Il regal da musica per las nozes da diamant da Brida e Hans Arduser Cavelti è in hit dils Flippers, denn heut ist unser Hochzeitstag.

Flippers, denn heute ist unser Hochzeitstag. Tot bung per quel Jubiläum da Nozes a Brida e Hans Ardüser Cavelti a Lax. Il son so oz Angelina Stupan, Santa Maria Valmüsteir, la giubilara, po festivare il 80° cumplion. Per quel anniversario vain sa survenia il suon don Saleitz, ciara nona, tata e mamma. Nus gratulain a tai per teis 80° anniversari at Giavijain Bail Melder in postüt Sandai Fortuna. Grazie per tut quai ce tu fas e das fat per nu. Tu es una ciara, nos vain gugent a tai, fai un bel di de festa e gioda la compagnia. Chars saluts da tot tia braiada. Abba, Dancing Queen, ambeleschen quel moment d'anniversari per Angelina Stupan.

Angelina Stupana, Santa Maria Valmüstair, ABBA, Dancing Queen. In Viva Selsons Niro Oz er fatsch a Müstair, Matthias Dobler, festivescha Oz il anniversari da 84 Onz. Ilz Gratulanz schreiven Char e Bab. Per tes bel anniversari da 84 onzat gratulain da tot cor, nuat giavijain tot il bun, blera fortuna, buna sandà, e cia tu possas in avenir avair plajair vidalas picnas robetas cita faun gust. Per via dalla sandà nun es plü tot possibil, li stes judas e sustegnas tu in giua civa. Grazie fich per tot. D'accor at giavijaini in avant blera spraunza e bun curagi, las gratulazions vegnen da tia donna Bettina e dals ufants Yvonne con Jörg da Stefan e da Roman con Daniela. Gratulation da tot cor oz pigli 84 ava l'anniversari da Matthias Dobler a Müstair. Julia Steiner, en ia giavigia per quel anniversari, ilia anconascheint müten liet, en special oz per Matthias Dobler.

Giavi Jagna, ci Matthias Dobler o plaschair Julia Steiner mütten liet ilia giaveisch da musica piglia ochanta cataravel deda nascenscia da Matthias Dobler nos jubilar a Müstair. Era lei, vainza oz in jubilar Oscar Schnotz, po festivar il 93esavel de da nascenscia. Car bab, sir e tat, Oscar, nus gevijainati tot il bien, oravan tot buona sanadat, ventira e contentientia, e gratulain da tut cor sintiu anniversari da 93 ons, oz santupain tirin bien gentar, entia dimora e la casa da tempai e cira park a Lenzerhai de Lai. Nus sparain che ti stetias da buona luna e sappias fa vinavonina spasseggiada el vich terin caffè. Cordials salits da Karin e Guido con Laura e Fabian e da Manuela con Gian Andri e Florin Mateu. Il corviril baselgia segnas, ambelescia quel moment da natalezi con Con Grons eisti.

0: Il Corviril baselgia segnas con grands eis ti s'engeveis pil 93 av l'anniversarioz da Oscar Schnotz a Lai. I terlets RTR las gratulaziuns 3 meis avant Nadal en regal dat il Schnotz ir per Alea Candrian. Gabi Candriane stada oz al telefon.
1: Oz a la Alea Candrian de Segonilsons. At las cuserinas de Malans gratulescene della a Gevision Tobien buna senadate che la stetti scina caras co tocken de keu
0: Selina, Lara, Tizian gratulescene a Alea Candrian per gli anniversari da dode gens cordialas gratulazions era da nossa vart bler plageir con il cupegn da RTR ozena buona turta pils ons con dodes candeilas
2: Per vos, con vos.
0: Per ulteriores gratulazions 0800 25 25 30 saleiz d'anniversari possibile da termettere per WhatsApp 079 270 07

0: Sons per RTR in 30 minuti. Seglia Legna, Ivan e una gratulanta da Santa Maria al telefono. Allegra Marlene Solinger.
1: Allegra Sergio, hi. Ja, gratulisce ad Angelina, Angelina Stupaunci, oz 80. Angelina, hai già visto tutto il buon per te 80 aval e speresti che tu resti frisce sauna con te somma ma un bel bel sons e fa una bella festa con tua famiglia. E allora lei si era congratulare a Mattias Dobler da Mistair per 84 aval e già visto era Mattias. Tutto il buon, buona fortuna e blera, blera, santà. E fa un bel dì.
0: Keglia con la musica da Beatrice Egli.
1: Hai, con siebenmal Herz, siebenmal Schmerz. E non sa se è la plage, ma vedi, forse sono.
0: A che playa Marlene Solinger e da lo, in spera ci playa era alla giubilara e dal giubilar.
1: Hai.
0: Belzio Mazde, saluti a Santa Maria.
1: Grazie.

0: Beatrice Egli, vign era terlogu genta Santa Maria e stoglia giaveis da musica da Marlene Solinger adressò a Angelina Stupan, madema mancera Santa Maria, la giubilara festivescia ozzi gli anniversari da 80 anni e gratulazions o era podia pigliere incontro oz Mattias Dobler a Müstair, il giubilar festivescia il 84 aval de da nascenza. Dat ulteriores gratulations allegra an Ursulina Shorta Aramosch.
1: Allegra.
0: A chi lesas gratular?
1: Elles gratular a Mila Soland, chi sta su Beaver.
0: Ja, kan don sola?
1: Hey. Ella vint drei Sonsort.
0: Con tre sons in supone schon in puin ci è ozen de più special.
1: Mo schon hai alles magari sviluppata hai.
0: Mila Solant il vos auguris.
1: No ci vijan tot tot al bun con blera sandai blera fortuna per tes anniversari e per la vinir.
0: Ola Mila in Jovaret preferia, predilet?
1: Oh, da lui quella in pruna Jovaret.
0: In preferia, in predilet, in ursin?
1: Buono sa, forse in crocodil.
0: Aha, eba, perché? Schnappi, das kleine crocodil, facenza il plagier pigli anniversari da Mila. Belzio Mazdea Ramosch, An Ursulina Shorta.
1: Grazie, Pi, c'era Adia,
0: Gugent,
1: Adia. Grazie.

Pigl anniversari da 3 ans da Mila Solanta Bever, Schnappi, das kleine Krokodil, oz an Spezial per Mila. Ivan Survenia, auguris per WhatsApp. Mauro Steiner da Zignau, el festivesha ozil sis anniversari da 6 ans. Car Mauro. Nus gratulainati da tut cor e giavijain tut bien sintiu natalezi, bia plage cun tes hobbies e resta asci in car buop sco tocan da keu, nus vein fec bugentei, cars salits da tiu padrin Marcus, tia decia Florina e tia cusrina Valentina e tiu cusrin Gian Andri. Ils auguris oz piglia anniversari da 6 ans da Mauro Steiner da Zignau, Giavijan er ad Elena Fitch, buna peta da natalezi con 6 candelas.

0: RTR con musica da 77 Bombay Street. In at ulteriores gratulazioni al telefono avanza in auditora da Lavin. Allegra Seraina Quorat, fo plagiaif.
1: Allegra, sir Sergio.
0: A chi lessas a fare una sorpresa? A chi lessas gratular?
1: Elles gratular a mescudrin, a cordigna net, per se esse tanti trais avolon. Io vi giaro del... Blera musica in avanti, i sandai fortuna. Io d'una bel curcio riva di Gesù Cilin.
0: A cordina, Janet, il Tüftler.
1: Il Tüftler, preciso.
0: Ertero realizzò in film, anche ex con quel anniversario. Scuola, plagia il film, Seraina?
1: Also, mai fitbein. È schon, sarà speziale. Ma bel, mai pareva bel.
0: Er fitch autentic, also am Cordin Janet ent il film usche ja scocel e schiglio ir.
1: Sì, also qua il jurism proprio.
0: Ci vetz. Ci vetz forse becian via quel film gli è possibile da guardare via Play RTR Cordin Janet il Tüftler. Oz dati in viva Senel.
1: Niente. Bi appunto è natil vet. Elisio Bern.
0: El può parlare las gratulazioni a Pitard online e so sì. Ci sarà in cuore a Topanzo, veda del ozzo piglia sis anniversari e nero usceia era ad aver il
1: l'agost
0: gost da kelz auguris fitz simpatics da Lavin Cordina.

0: Tot bun sen Calaveia pil 73 anniversari da Curdin Janet. Ils Frenzlis da Tschlin di Oberkrainer kommen. I vagnank taimp per ulterioras gratulaziuns e saleiz d'anniversari. Agli telefon è Annabetta Frit a Sent. Allegra!
1: Allegra!
0: Vos auguris!
1: Non lascio ingratulare a Bruno Totti, io scuolo, qua in Oscuglia, e dir grazie a te per tutto qua c'è fa, e poi e lui di nuovo di una, e io già tutto buon in andare in avanti.
0: O nom scuola leggenda da Balapè dall'Italia Totti.
1: Totti, no,
0: Francesco Totti. Ah, Bruno Totti, insomma. Insomma, insomma può essere Fitch. Contain dots cielo il zons, ci er Annabetta Frit, o penso che non si avesse a fare un piacere a Bruno Totti. E che facciamo ciel fa una massa per voi, dainz una voz che con musica e speragna da aver faccio uscire un piacere con Toto Cutugno l'italiano.
1: L'italiano, qua è buonissimo.
0: Saleizza sent, bella festa, tot bun Annabetta Frit.
1: Grazie, grazie.

0: Toto Cotugno, l'italiano pigl 79 aval cumpliona da Bruno Totti a scuol. Claudia Barandun da Savognin les ossa gugent gratular. Allegra Claudia.
1: Allegra, ciao ciao.
0: Ciao il zonz.
1: Also, evo les proprio gratulare da tutto cor a mia cera mamma, Vera Melcher, ci sto a cappella e comprunesso a 103 anni mia mamma. E volesse vedere tutto il buco abgera sondet e ad uno dei cioccolati belli momenti della vita ci svezza dappertutto. Mamma va abgera, per fortuna ci abgera c'è minere, per fortuna di loro la sondetta super. E mamma si è visto che è di cogente con la musica. Anni herde vai se sciaffe.
0: Facenza per fare un piacere per gli anniversari da Vera Melcher
1: precis,
0: a Ciapella.
1: Precis.
0: Di Fidelan Möltaler.
1: Grazie Ficciung, e sua mamma è accesa, ci ha visto un bel momento.
0: Salezza, Savognin, Belzio, Mazzè, Claudia Barandon.
1: Sì, des bel ciotto, racconto.

0: classiker di Fidelna Möltal, Reine Herde Weisser Schafe. Il Giaveisch da Musica Oz, piglio 103 Savel, complion da Vera Melcher a Chapella. E anche da Surdarlas entradas parera far bon school, Kellas Survin Oz. Nossa giubilara a Santa Maria Valmüsteir, Angelina Stupan. Giavigiagna, Chanosa Blera Plageir, tant gratulazions pils 24 da settembre a nossas giubilars e giubilars fitch belz anniversari, zots lasce gustare il buffet da turtas. Al microfono esto Sergio Guetsch, Giavigian Bell, Siva Mezzde.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzdì da RTL. Con sempre verz, scoveridas e hits. Musica non-stop, messe insieme da nostra redattura da musica, Braida Janet.

0: las novitats ter RTR.
1: Las adattaziuns de la legge de Tiatcha na persuaden Betil Grischun e de Tavau doi dar 150 novas abitaziuns. E las duas al microfon e Florian Mon. Buonasera. La Regenza Grischune criticesce la revisione planizzata della legge federale de Vard la Tiatcha. La regolazione del Luf resta con le midades proponite vinavant colliade con un gran sforzo amministrativo e saia memia plaune in situazioni de problemi acuti. La Regenza specie per cui che le proposte elaborate dal Tientuns vengono resguardate sin il pli tard tra la prossima revisione. Concret propone la revisione de regular lufs eren asils de Tiatcha federals e de poder seietar lufs problematics durant l'entiron. La consultazione della revisione planizzata cuzza in fin il 16 d'October. A Tavau de dar 150 novas en primes abitaziuns, la facente de immobilias responsable a inoltrala domanda de baiediar tra la Vishnanka. Scuola Interprese scrive doi dar differentes abitaziuns, in a part per prendere joints ed in a part abitaziuns de proprietat, e quoi sin l'areal dell'anteriore clinica alpina Valbella. La lubiencia per spazzar la clinica già sin maise, las lavurs de construcziun per ils novs baiets doin cumenzar il 2028. Il Cusei dels Tientuns ne sostegne bec l'iniziativa per in dretg de Burgois modern ed er il Cusei Nazionale di Acuseiader vusar quella. Ella diaia memia lunch. L'iniziativa vuol simplificar la naturalizzazione de persones estras ed unificar il process. Tra l'altro, due la durata de dimora veni reducida dal main 10 ans sin mo 5 ans, e la Confederazione deve fixare gli ulteriori criteri per la naturalizzazione in stedi del Tientuns sco attualmente. In una contraproposta diretta al Cusei del Tientuns era refusata sco proxim decide il sovrano all'urna. I schlettes novas dati per il HCD, il topscorer Simon Rifors crode ora per il rest della stagione. Il martedì sera nel gioco contro Fribourg-Gottron ha il studio abbandonà il Glatzwenter in Czech ed osere la blessura inconoscente e la rotta dire del Liam Crujas con una blessura del meniscus. Il Svedais de 29 anni dati da il 2024 per il HCD.
0: La meteo.
1: Oddati malgrat ins nivels er lunges fases de soleil, con sonen il partenze den l'engedina bassa, poi er veni bletsch incontra saira, la temperatura maximale od 35 e 20 grads. Demau ne sonde si soleiv, con maximal 24 grads a quera.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione San Bernardino, tranta Mesocco e Mesocco Nord, ai colonnes per vidin auto con panna.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR.
0: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

0: Scheta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta data.
1: Nu che la musica è da casa.

0: Las novitats der RTR.
1: Anna Giacometti banduna già quest'on il Cusei Nazional e le adattazioni della legge de Tiaccia na persuaden beti il Grigiun. E le trais al microfono e Florian Mon. Buonasera. Anna Giacometti si ritira già su entro questa sessione or del Cusei Nazional, scuola di oz in ves RTR.
2: Wir haben wie jedes Jahr im Parlament einen Tag der Mehrsprachigkeit und diesen Tag habe ich ausgewählt, um meinen Rücktrittsschreiben am Präsidenten vom Nationalrat abzugeben. Und zwar steht in dem Schreiben, dass ich meinen Rücktritt per 29. November beschlossen habe.
1: Mit September aveva Anna Giacometti già annunciato, dass sie Kandidat per la prossima Legislatura. Il successor della politica liberal-democratica, wenn Christian Rathgeber esser, sco Kandidat con la seconda blera svus tra le devose elezioni, suonde l'anterior cosir governativ e surpeie già per la prossima sessione del December. La Regenza Grigiuna criticesce la revisione planizzata della legge federale de Vart la Tiaccia. La regolazione del Luf resta con le smidate proponite vinavant colliate con un gran sforzo administrativo e sia meglio plaune in situazioni di problemi acuti. La Regenza specie per cui che le proposte elaborate dal Tientuns vengono resguardate sin pli tard per la prossima revisione. Konkret propone la revisione der Regularlufs eren Asils de Tiaccia Federals e de poder setar lufs problematics durant l'antiron. La consultazione della revisione planizzata kurzen fin il 16 d'Oktober. Chi organizzesse demonstrazioni doi pia almeni ne pardels kurz per la segirtat, de qua visse il Parlament ad approvai ne proposte de fa pli restrictive la legge de demonstrazioni. Il Cusei Federal stoss elaborar las midadas concretas. In dels motivs per la proposta sta in demonstrazione pro palestinaise del Davos Oktober a Berne, durante la demonstrazione bec lubide e la violenza escalada e la polizia stui intervenir. Ils costs per tales actions duen in il futuro ils organisatoris pagar e bec la publicitat. Schlechtes Noves dati per il HCD, il Topscorer Simon Riefors grode ore per il Rest della Stadion, il Madisaire nel Jogo unter Fribourg-Gottrau el stui abbandonare il Glatz-Center in Tschech, o se la blessura inconoscente è la rotadira del Liam Crujas, che era una blessura del Meniscus. Il Schwedais de 29 ans dati per il 2024 per il HCD.
0: La Meteo.
1: Oggi dati malgranti in nivels e lunghe fasi del soleil, con sono nel partenze den lentidine basse, poi venir bleach, poi incontro saira, la temperatura maximale tra 15 e 20 gradi. Da maone sonde si soleiv, poi con maximal main 24 gradi a quera.
0: Vias e traffic.
1: Si la 13 in direzione Sarganza e colonne tra Maiaville e Bogni Ragazzi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Anna Giacometti abandona già quest'on il Consiglio nazionale ed organizzatori de demonstrazioni doin surpiare els costs per la sedirtat. E la squatter al microfono Floramon. Buonasera. Anna Giacometti si ritira di assentir questa sessione or del Consiglio nazionale, scuola a dit oz en vers RTR.
2: Wir haben wie jedes Jahr im Parlament einen Tag der Mehrsprachigkeit und den Tag habe ich ausgewählt, um meinen Rücktrittsschreiben am Präsidenten vom Nationalrat abzugeben. Und zwar steht in dem Schreiben, dass ich meinen Rücktritt per 29. November beschlossen habe.
1: Mit September haben Anna Giacometti die annunziade bittblick Kandidat per la proxima legislatura. Il successur della politica liberal-democratica venne d'esser Christian Rathgeb, sco Kandidat con la secundaire svuster las devoses elezions suon dell'anterior cusir governativ e surpeie già per la proxima session del December. Il nov meine Facente dell'Agentura Kommunikation.ca annum Christoph Wieland. El surpiglia la posizione in il prim de gener de Roman Benker, che di quest post ad interim de Pil Fanadur. Scol'interpresa scrive a Christoph Wieland passa 13 anni experience in il marketing, la distribuzione e la gestione de marcas. Ils Cantuns de la Schweiz Orientale wollen reduzieren ils Kosts de Sanedat. Per cui an la Turgovia, il Songai ed ils dus Appenzell presentai ne jeste comunable con operaziuns che duen veni fattes a mode ambulante. La jeste compia des dodi operaziuns ed ils Cantuns spetien in Respagn de 2,1 milions francs. Sco proxim elevuren ils 4 Cantuns in a planizzazione comunable per la psichiatria. La fine mira era qua da rinforzare progides ambulantes a da reduzir 15-20% dels dis stacionars. Chi organizzesse demonstrazioni doi paial, ma in parte dels costi per l'essedirtat, da cui visse il Parlamento da approvare una proposta da fa più restrittiva la legge da demonstrazioni, il Consiglio federale stos elaborare las midades concretes. In dels motivs per la proposta è stata la demonstrazione pro-palestinese del Davos Oktober a Berna, durante la demonstrazione bec lubide e la violenza escalata e la polizia stui intervenir. Il scorso per tale azione stuina nel futuro gli organizzatori spaiare e bec la pubblicità.
0: La meteo.
1: Questa sera date nel pertenzio den l'engedina bassa localma in Plievdje. Venerdì e la fin demna splendura l'ora in l'antirchen tunnel su lei ad il termometer mossa quira fino a 24 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Sarganza e colonne strante Maiavilla e Bogni Ragazzi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mesdì der RTR. Con sempre verz. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

Musica Berlin e Schadin. I never promised you a rose garden. Per tai. Per mai. RTL. Simplemein. Per tai.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Bo persi la fin della legislatura, Anna Giacometti calla sco consigliera nazionale.
2: Das ist meine letzte Session, die werde am nächsten Freitag im Nationalrat verabschiedet.
1: Qualche Arta sese schon il Dezember sind sie socia, Christian Rathgeb.
3: Ich bin bereit und ich freue mich natürlich, dass die Partei hinter mir steht.
1: Adel Parlament Federal è oggi gi della plurilinguità.
4: Allegra, signor Nanterma. Posso domandare del alge per romance?
5: I'm sorry, I don't speak romance. je comprends. Quelques mots, parce que le romance reste une langue latine.
1: Con la classe politique se stelleggia con nossas domandes schiet romances un po' più tard. E le sciugne sono Gheorghine Ianchi. Bella, buonasera. Avonin Emma a Anna Giacometti annunziò che le veni buon candidato per in ulteriore legislatura al Consiglio nazionale. Tantonne è sia decisione de calà Madirada, oz alla parlamentaria grigiuna liberal-democrata, inoltrau sia demissione si la fin de novembre. Volgi la sessione attuale è la devosa da Anna Giacometti. A qualche arta a Rusna Suenter, Christian Rathgeb, a question si la sessione de dezembre. Nora Pister.
6: Il G della plurilinguità alla consigliera nazionale Anna Giacometti cerneu per sie demission.
2: Den Tag habe ich ausgewählt, um mein Rücktrittsschreiben am Präsidenten vom Nationalrat abgeben. Und zwar steht in dem Schreiben, dass sie meinen Rücktritt per 29. November beschlossen haben.
6: Per ella segi os, kun si sontetschun, il dretsch moment. Ella veje de pli temps per se setza, per sia famiglia nigina gente fu la nada pli. Calacalia un durant la legislatura attuale, quai segi stau sia decisione personale.
2: Ich habe überhaupt keinen Druck auf der Partei, das möchte ich gerne betonen. Das ist mein persönlicher Entscheid, das wird die Partei aber so bestätigen. Aber allerdings muss man schon sagen, es ist auch für die Partei ein Vorteil, wenn sie mit einem Kandidat, mit einer Kandidatin, die im Amt ist, für die Nationalratswahl vom nächsten Jahr kann antreten.
6: Con quei che la consigliera nazionale liberal-democrata Anna Giacometti sarà tila del Consiglio nazionale durante la legislatura tati nigina elezione. Il sez che vin libers vin occupaus automaticamente entras la persona in partida che aveva fatto la seconda biaras vurs delle davose elezioni. In quei cas, pil sez della PLD che vin libers, fus quei Christian Rathgeb. Ella è stata in di giorni della regenza grigiuna. Su entro il limite del temps d'uffizi, ha il ministro de finanze abbandonato quella il 2022. Os se avesse i da qui a Berna. A Christian Rathgeb vol.
3: Ja, ich gehe davon aus, dass entsprechend eine Anfrage wird kommen an mich. Und haben bereits Rücksprache genommen, auch mit dem Parteipräsidenten. Ich bin bereit und ich würde mich sehr freuen, wenn ich die Nachfolge von der Anna Giacometti dürfte antreten.
6: In Junde, schon konnte sie sonst, surprenne il Sitz al Parlament Federal per la PLD già per la prossima Session del Dezember. Ad asci a Temps in Tokio Tun 2027, de s'etabli al Consiglio Nazionale avon las prossimas elezioni.
3: Wenn ich jetzt dürfte, die Nachfolge von der Anna Giacometti antreten, dann ist das mit der festen Absicht verbunden. Nach einem Jahr, wenn ich eingeschafft werde sein und auch kann schaffen, dass ich dann wieder würde antreten für eine neue Legislatur.
6: Etti la PLD Grigiuna e la Demission anticipata da Anna Giacometti benvenida. Ascia en las chances de l'elezione de Christian Rathgeb lauteron pi grondes. Quai G. Maurizio Michael, il presidente della partita.
7: L'erca si Christian Rathgeb decidesse da candidare per la prossima legislatura va in zanusa in una persona che è una scia dei nostri canton, che ha fatto grande lavoro alla regenza e a quei essere in una positiva situazione da partenza.
6: Su entro la procedura formale da sorprendere il sitz liber della PLD per il Consiglio nazionale, anceva Christian Rathgeb os d'Antonina Gà con la sessione d'un viern.
1: Ados in survesta de novitans il Consiglio del Stanz vol chistiz pi rigurus per juvenils a proteger de mains fonteunas giornalisticas. Florian Mon.
8: Juvenils a partir de 16 ans doinen il futur sognitia stis a fin de fin 6 ans privazion de la libertat, ne stai de fin 4 ans sco actual. Mein il Cusedels Centuns a provar las medades del dret penal per juvenils, ad entant reduzi las pretensions del Cusei Nacional. Lez voleva tant rautrer introduci gestis non condicionats per juvenils. O sto il Cusei Federal ad atar la legge. Il Cusedels Centuns volere simplificare la persecuzione penale su entri in violazione del secret d'uffici. El pretende del Cusei Federal che la protezione de funtaunas giornalisticas venga riducida. Anfinus ston giornalisti e giornalistas mo indiciarlo funtaunas ter delicts grefs o se las indicazioni necessarias per spendrar vitas. La mozione che la Ciombro Piccina surdata del Cusei Federal pretende che la protezione de funtaunas valia bepli per singuls cas spaziales. Ils centuns de la Schweizer Orientale wollen reduzieren die Kosten des Sanedats, perché an la Turgovia Songaia dels Dus Appenzell presenta in eine Jeste Kommunable, con Operations, die dann venir fatjes a mode ambulante. La Jeste compie des Deutsche Operations, ad els Tentuns spetien in eine Spagne de 2,1 Millionen Francs. Sco proxim elevuren els 4 Tentuns in eine Planisation Kommunable per la Psychiatrie. La fine mira era qua da rinforzare purgides ambulantes e da ridurre 15-20% del dis stazionars.
1: Ad osano e exterior, no che la regenza americana vuol negins observaturs d'elezione alla terra e vuol eben dige vinevon certs giornalists della Casalva.
8: L'Organizzazione per la Segretezza e Collaborazione in Europa ha bietto un invito per osservare le elezioni negli Stati Uniti il novembre. E sei la prima giada di più 25 anni che non ha un invito, scrive l'Organizzazione senza pagina di internet. Questa è deplorabile ed una rimarcabile midada della pratica etablita. Gli osservatori avessero fornito un'analisi dettagliata del sviluppo della regolazione delle elezioni. La redienza americana ne bec s'exprimida in causa. Giornalisti e giornalisti da CNN Politico ed MS Now han vinevant difficoltats d'entrare la Casalva e quei malgrà chi ne dertira a decis che il scumont d'entrare ordinat il president avanti nemne ne sei a bec valoivel. Tot les tres chiases de medias reporten che certs collaboratur seien stui dar giu lur carta de presse cura che els aien vuli entrar la Casalva. Dus giornalist seien dentant pudi entrar. CNN Politico e MS Now han purta planen contra la regenza la libertat de presse seia periclitada.
1: Ed è un sport con dus feriuns che vengono in te per 2 ore o mis dus vicecampions d'Europa.
8: Simone e Fabian Ebersold godognen minche mai ergente in las courses d'orientazione sur la distanza lunga, il campionato europeo allio in la Lituania. Per Simone Ebersold monta questa seconda plaza era la terza vittoria della Coppa Mondiale Generale. Per ses frar Pitchen Fabian esi la prima medaglia singola ad un evenement grand.
1: Denton, eisi vignu 9 minutes vergau. La sciuna cusera è un cunina sort experiment.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: E le sono quasi diventate una tradizione nel Parlamento federale, il G della plurilinguità, in G per promuovere la capienza vicendevole per noi 4 lungaz, che è in scienze di nis, experiment els zules federals.
4: Allegra, signor Tuena, per il dì della plurilinguità, drogo un'altra lingua?
9: Io verstehe die Frage nicht.
4: Du hast Schlatter. Posso scelte disturbare della? Oggi per il dì della plurilinguità?
10: Ich spreche leider kein Romanisch, aber ich verstehe ein bisschen.
11: Für mich ist die Mehrsprachigkeit eines der schönen Dinge an der Schweiz.
4: Allegra, signor Nantermo. Posso domandare dell'altro per romanzo?
5: I'm sorry, I don't speak romance.
4: Signor Silberschmidt, c'è relazione col romanzo?
12: Ja, mein Name, André, kommt aus dem Bündnerland. Von dem her habe ich da eine schöne Verbindung. Ich bin 2 Jahre noch ins Latein gegangen, aber bin dort der schlechteste Schüler gewesen. Von dem her hilft das auch nicht so viel.
4: Allegra Dona Gisin, kostet ihr col romanzo da della?
13: Ich habe nur Grazia Fitsch gesagt. Aber immerhin, aber in den anderen 3 Sprachen habe ich gesprochen. Aber mit Romansch habe ich ein bisschen Mühe.
1: Ma wann kann uns udin de plico parlamentari se stellegen raquinten e de lur relazion culatara romancia si cei che se ves esser in sort experiment mo che diventa realità de nezza nua e vuleu a scia. Che niev de casa de la canorta de fonza scuol vin bagigia de grand vis-a-vis la casa de tempai puntonta. Nua che quals che ne ton de lur vetta s'han profitan de quals can lur vetta che per videncevere flurì a vice versa nus domandein. Mo avonon un qual dettagl da Laura.
8: La meteo. Questa sera date nel partenze den Lengedine Bassa local ma in Plievge. Il venerdì comenzi con incinsvels de Nivels per gonda parte splendura den tannel solei e la bella aura de ton restera durant l'entire fin demna. Il termometer mosse da man 37 gradi in Val Müstair e 22 gradi in Val Mesauc.
1: En Engedina Bassa survin la canorta de Fonza scuol in niev de casa, questa è manza fatta in prima badiada, en bien in on dues lu tut esser pront. Il leuc nu acils a Fonz vengan lu cirai, magari spezials, nun ademen grac per la casa de cira vice versa, per jeut a tempada. Se vostra cesus ma qua ius pulit curios, esi absolut bo. Tots san mo profita in de lauter. Anna Caprez.
14: A non es sto un per cas che la nova canorta scuol vegn realiseda giusto de sperla cesa de Ciura Ciasa Puntota, admette la co-presidente della Ciura Difensa in Gedigna Bassa, Margherita Ursina Braumüller-Karl, giusto direct.
15: No, vara manche dira schon l'intenzione qui de combinare insieme con la Ciasa da Tempaz. E na vi segnani in missione anche la televisione in Giocieva per piccioni veglio a tempo e qua mi affascina scoccia questi uomini questi pisci fanno piccioni sono buoni ad animare alle gli occhi veglio a tempo da smuovere di più e proprio mi sa su che i fa bene a corpi dorme
14: il bisogno di poter sporgere un lui per la cura di fans appunto in forma di una canorta quel detta che eri la regione Mengedigna Bassa o c'è il capo comunale della scuola Aita Zanetti
16: scuola dovrà una canorta sono online Sporger a famiglia si offre una possibilità che i dà una sport in cui ci fanno punire i giurati delle famiglie.
14: Dite da scia di un credit di 2,9 milioni francs per la nuova canorta vava la popolazione della scuola già alla fine del 2025. Actualmente si è recata la canorta Villa Milla, una veglia accesa in Giardinaisa e la parte suota della scuola, in un luogo semplicemente non proprio adatto per i fans, o c'è la co-presidente della Ciura di Fans in Giardinia Bassa. E finalmente si è recata col touch terrain per la casa puntata il luogo ideale. Un nabe adatto gerum più ben per i fans, ma er per le collaboratori della canorta. Margherita Braumüller-Karl.
15: Per noi vai per noi lavorare, ci possono lavorare in un luogo adatto, fino a non avere quel luogo adatto, e si vengono a portare su le cerotte sulla scala, e qua non era semplicemente noi, qua ci si dovrà oggi in dì. E sono contenta che noi possiamo sporgere loro qui, i nostri collaboratori, e dire agli fans, als luogo adatto per una canorta. E per qua mettevamo qua uscita, ci viene tutto più semplice per tutti. Hai.
14: Più simple ed è più divertente una canorta in un luogo in cui c'è la convivenza tra le generazioni deve diventare anche più intensiva che c'è la es finiots. Esperienze di incontri tra i giovani e veli da quella sedia del resto ergia podia fare gli ultimi anni quinta la co-presidente della Ciura Difensa in Gedigna Bassa, Margherita Braumüller-Karl.
15: Non va in quella convivenza fin già? È stato una salsa precisa di quanto siamo, i siamo fin già in peria incontrati. E crei, hai ci hanno gusto tutti, cioè i delle vite, ci dà da più vita e hanno un po' altre roba per fare insieme con i fans, ballare, cantare, sambriare.
14: Il piacere degli incontri con i fans in tutte le differenti situazioni quel è sbada e svezza è durante l'acto festivo della prima badigliera. Intanto che i fans, un video tre renti a plinies, precisi con i grandi, rivano notiers be buon tre abitanti della casa puntata per parte con l'aggiunta di un rollatore. Finché il 9 da cesa della canorta sarà pronto durerò qui in cerciarsi un anno. Previsse è un edificio su due splems con plazza da giuvir. Per quenzi fans che las novas localitets spargeron plazza, saia grev da circumscriver.
15: Pel moment van a saide splazzas, löde plazzas Junker Nord in Giacenuschen. Pel moment, con quelles funziona fitch ban, però no dira d'una cler, no dovrai ne de pü lösch, le domande is qui, che no podan ne sporger quel lö, e per quaise per no cler, no fabricain flexibel, che no podan eir sporger de pü lösch, le domande is qui.
14: Che que dipende finalmente cer de las prescriptions del centum, aggiunge Margarita Braumüller-Karl, e va bebai a viter la gruppa di fans, seniors e lavorens, per fare la fotografia di un progetto ci sarà pronto per l'utuan dell'anciven.
1: Ed impressions in forma de fotografies della prima badelada per niev de casa della canorta de Fonza School grazie per la casa de tempai puntota in fleis in nostra pagina web.

0: Tag von der Mehrsprachigkeit natürlich sehr. Ich bin ja Bürger von Poschiavo, also eine kleine Randregion im Kanton Graubünden, wo man Puschtschawing redet. Und ganz wenige Kilometer davon entfernt redet man Romanisch. Und ich finde das schöne Sprache, wenn ich das höre. Aber leider kann ich sie nicht, weil mein Vater sehr früh gestorben ist, wo Bürger von dort war und dort aufgewachsen ist.
1: Inoltre ci celebresce la plurilinguità e la consigliera nazionale Greta Ghisin. La tessinaisa ci discuora italian, francese e tudaisc in clegia senza problems al romanc. E per ella esi clair is sto ad una der ciò combatter per las linguas minoritaras, perché c'è quellas sun zotschquitsch.
2: È assolutamente importante perché la difesa del plurilinguismo è difesa della nostra cultura, della nostra storia e sappiamo che le lingue minoritarie sono fortemente sotto pressione. Dobbiamo fare un lavoro veramente costante, quotidiano, anche nel Parlamento per difenderle.
1: Tant Greta Ghisin square als otters politikers in tunen l'importanza da celebrar e viver la plurilinguità. Sco oz der quist di special da linguas ainte il Parlament, que se da pü sco be un signal politic.
3: Grazie Fitch per l'intervista.
4: Ha funzionato bene, sì.
3: Sì, non l'ho verstanden.
4: Ja,
3: ich verstehe gar nicht.
1: Grazie Fitch.
5: Gern. Danke vielmals. Gi della plurilinguità del Parlament federale de Ninon, lein lu merascin ni l'autor della classe politik de nostra terra a facin ticcali progress en a cul quart lungatge nazionale.

0: Ado son in sguard sin via.
1: Vias e traffic.
0: Attenzione, si l'autostrada A13 denter Tuseun Nord a Rottenbrunnen ai Rauba sin via. Pia Judilgats assedjes. Attenz. En 6 minutas dati las ciunamasa, quai è tot del magazin d'informazione de quella giev giasera, quai vigneus preparaus e presentaus de Florian Mon de Georgina Janchi, producent John Giri Flip. Nus, nos magazin se massa auter per tecla, merà, leger, se cumblida, en fleis cun visita nus in nostra pagina web. Adus, tu chi genza, quale informazione della sera con un po' musica alla masura suenter la masa direzione la sis, discurinzelu de pex, pals finamiras ai, hanno a chi va buh, si escoi, stues sil glatsch Beyoncé, dat lancetta musicana, anci vi ben con la dievge sera.

0: Sia Pulita, che è la nostra redazione di musica Rugadau Pulita, le profondità a comprendere non avon il Hesselhof. D'Anton, grat staunas, ciuna masa.
1: Ina bella saira, cun RTR.
0: Cos'era un cun in, also scins audos mo, seu nom, scia patracens pifec vidi aperitiv della sera ca vidi gli sil glac della banda. Cognac! Lubos, cognac, è il nief trenader del CDH in Giardina.
2: Ich habe viel gesprochen mit den Spielern und ja, freut mich, die Spieler kennenlernen.
0: D'entren spronza e tranau abumo cinciau il club Epinaus per la nuova stagione che c'aiva la fin d'emma domandainza speren che il soccaianz del CDH in Giardin con ton cinciau cul nieva la banda agen bumes scola stuba tagen conta sin gashanen aero

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kaduf, benvegni. Anna Giacometti sarà tra i Pibaul che planisau. Scuola consigliera nazionale della PLD a Gietje d'RTR terminesce la sua carriera in Casa Federale già su entro questa sessione, a Buper alla fine della periodo d'uffizi. Que vuol dire che Christian Ratgeb, che aveva contongiù la seconda biara svus a far sia partita, rusta su entro a valla delle prossime elezioni Lauteron sco candidato d'Antocanos. Si va per regolare il Slufs e la regenza grigiuna buda accord con la revisione planizzata della legge federale davart la caccia. Le smidades proponedes che giun in vinavon grons sforz administrativs ad en situazions de problems acuts sapien ins reagim in a pleun. La regenza specie per quai che le propostes elaborades dils cantuns venien risguardades il pitard della proxima revisiun. In ulterior pass per salvare le spendicolare de Braille ai fatti. Il Consiglio Comunale de Braille ha approvato il plan de sanazione che la suprastanza comunale aveva proponeu. Quel compeglia in credit d'impegno de 7 milioni francs. Il Davos pleite in causa è il sovrano il 21 d'ottobre all'urna. L'iniziativa per indrec de Burgais modern mondi mina lunch. Sunt il Consiglio Nazionale raccomanda e il Consiglio dels Cantons da refusaela. L'iniziativa vuol semplificare la naturalizzazione de persone astras ad unificare il processo. Dentro altro alla compra pince criticau che persone astras stuessen vive viu de nief mai plei ciunons in Svizzera in stel de dies perché la sapien centala da monda da naturalizzazione. Sco proxim decidi il sovran all'urna. Tonda mia vart, io già vige lì nebbia la sera.
0: In bella sera con RTL.
2: Seconda sera è la stagione d'Aton, che vi sa già d'Aton se vi sa per la parte più come d'Aivla, da quale Giev già bugien con voi, sono in Mumenet, Giorgina Janchi, musicalmente dati, o sono un po' di stat per vostre uraglie, con quei hit che hanno della stat, vengessis da Giovanotti, in quei sen buon vento!

0: Quai ei Arterla, Giev Giassera, Dias Vergala Sis, Danton, Dus, Novs, Veits, Dation, Cusera. Benedetto Vigne, anterior redaktur de musica da RTR, cantautur, scriptur, ei turnaus el studio per l'emission di arch musical. Il nia, fatutina e empauet vegi Dominic Pole, son diversons parte da nostra redaktion de musica, Danton, Eisel Cusera, e Novs, con seu pien prim arch musical. Ca Benedetto Vigne torna el studio a buon modo fa con sia immensa vita musicale. Mo bein è un po' con seu anniversari miez radon de 71 ans che la festival il gioc de settembre. C'è sorpresa regals che ha dau pe giubilari e zaio bu abrin scazzi. In scazzi accompagna el G per G.
1: La musica in disgrons da letz de la vetta simplemente la musica scutala o era c'è magic per me, senza c'è misteriox per fin forse senza c'è matematica.
0: Da pli de Benedetto Vigne sia ad altra musica c'è che matematica proprio de fa in seu mun magic della musica te clei iarch musical cui vien lu cusera la sis a mesa
2: l'arch musical il lieu per discorso da musica.

Con Bibi va plane se vignon quart vargau la sisa, cu si regenza bumo buona sera, mo bene bonsoir, buona sera, guatanobic, quei

0: Ich bin ja Bürger von Poschiavo, also eine kleine Randregion im Kanton Graubünden, wo man Pustschawing redet. Und ganz wenige Kilometer davon entfernt redet man Romanisch. Und ich finde das schöne Sprache, wenn ich das höre. Aber leider kann ich sie nicht, weil mein Vater sehr früh gestorben ist, wo Bürger von dort war und dort aufgewachsen ist.
1: Inoltre ci celebresce la plurilinguità e la consigliera nazionale Greta Ghisin. La tessinaisa ci discuora italiano, francese e tudaisch alla Greta Ghisin. La tessinaisa italiano, tudaisch in senza il romanch. Esi clair, isto ad una der ciò con per le lingue perché ci sono zocci.
2: È assolutamente plurilingue, è difesa della nostra cultura, della nostra storia. Sappiamo che lingue minoritariamente sono, dobbiamo fare un lavoro veramente costante, quotidiano nel Parlamento per difenderle.
1: Greta Ghisin scuola politica l'importanza e vive plurilinguità. Oster qui speciale de lingue del Parlamento e de più speciale politica.
3: Bin trusta. Sì, non l'ho
4: verstanden.
5: Grazie.
6: Angel plurità deni online numeraci ni lauter della classe politica de nostra in tex en a cool quart lungage nazionale.

0: denter qualche resta da quella giovia con via radio, io credo che non è quel momento che ho. Tut divertente, quel momento del trionf.
1: Grazie.
0: Toni, ragazzi, che sblondergiamo il jackpot di Nies Duke de Cult del Kikarisis 229 Bons in Sass. Nies candidat Victor Saus, Sametter, Vitva, la Jeste de Comprites per 2290 francs. Georgina Janki, Sametus sin via Ortil Studio, Bikanus vein stiau kun vus, Adine Puspei, Trasquala Djevje dils 24 de September. Ciao ciao, agli squitau de vus, a tocca la prossima.

Benvegni a l'emissiun Arch Musical con dus novs vels e l'emissiun in Nief Menti. Ils dus novs vels è perina il hosp da quell'emissiun, Benedetto Vigne, musicist, troubadour, autor et anterior redaktur de musica ter RTR.

E jeu, Dominic Pohle, che vegna l'oz per l'imprimaga a mena atras il arch musical. Il Nief Mantì se presenta novs generis musicals che stattan a vendados e innan il autra ga en il centro dell'emission. Sinjevis de meu hosp da dots scheinus il ti durant quel discurs. Per imprender den conosce teintig meglier, beni scheinsel en chattiga tine canzun de tei.

0: Benvegni, Beni. Bi, che ti è scheo?
1: Grazie, sono contento qua. Tornare per spene a ti ravoglio di studi.
0: C'è monta la musica per te?
1: Ma per me, cioè, la musica è in disgrons da lez della vetta, semplicemente. Sosta, invece sensual er con ci fornir andamenter per le cose ragorz ad er associazion malez eccetera la musica scutala o er senza c'è magic per me senza c'è misteriox per fin forse senza c'è matematica senza cuo perché senza che viene forse una voce anche neda la musica er in art enorm variant tante da l'arte, quel da far musica, che è il momento per me ci dà libera creatività, si può creare, non so, c'è canzoni, per esempio. Quel da l'arte, per esempio, se si vuole bagnare da come si dà la musica, so essere ficiamo per nevel, so girare in una fase invece per nevel. Per esempio, se questa primavera, questa vinta, so ci stava invece bagno, so sto ad un concerto da David Byrne, il ex manader di Talking Heads, che è stato un grandioso concerto. Era proprio, malgrado ci aveva un po' di difficoltà da tenere trasi il concerto, che è stato sì, era visualmente, è stato un enorme bel concerto.
0: Es ricorda un vilen prima ga vilen prim contact cu musica che tes prima ga sentiu forse quella magia ni se ricorda forse vilen prima platta che te has comprau
1: se ricords da d'un fans che la natural scuote se ricords d'un fans che so be play collocar che in sa noves però forse canzoni si mi mamma o der mio onda cantavan perché be play presente che sen. I dat un momento si mi ricordo fici banci o che la magia appunto un'usteria di Vishnanka vivens che era gist per esempio Fendem vende de sonde davi gli relativ blairs just indigens omens perché ci vende de vel creia prova da canti il cor allora capitava ci era lecce dormivo forse becianc a sentiva ramox tot speciales, cioè armonicas, melodioses, da che ci sarebbe identificir a pir ons pitar, questi valore mezzo di partecipare a quelle sairadas, ma è natural realizzò che gli era canz, da quels oms, mi onda, mi mamma ci erano ustides, era natural, era perché ci scegliò donas David Bitch, da quel time, a nusterei, ma era natural, e fici bungas cantantes, che gli era enorme, che faceva enorme impressione. Tra la prima platta, ma era dus platta, se vai a comprò in secursi gli anvirn 1965 che la speech ne sang che la da 45 tour single su invece che la che il vecchio comprò al Globus di Coira va di comprò che la Enya era Beatles perché c'era oramai grand fan di Beatles all'altra era una canzone da un gruppo americana ci aveva la canzone aveva sentito il radio schon che la idea di identificare la canzone arriva nel 14, che era Four Seasons, per la gruppa nom, il tocco era Ragdoll, che era anche un stile pre-Beatles quasi, ma già era un po' da manevole di Beatles, che la canzone Ragdoll, la puppa da Sdraccia circa, che scorse aquelas harmonias eventual fosse que a nira anda mais também po scores as cans da nossas vishnankas a di proponci terlen e né daquel talk rectal
0: já ter lá aquela canção rectal Four Seasons com o cantador Frankie Valli
1: preciso

0: Ragdoll de la gruppa de New Jersey Four Seasons, con la voce caratteristica de Frankie Valli. Ma dem in una voce de carattere se sa oz vis in vida mei. Benedetto Vigne, che aveva un curto stiao festival seu 71 anniversari. Quero se è una regudienza vida la fonza vida la giuventecna musicale, era quasi il genere di musica che deve più baule la fonza nella giuventecna.
1: No, es am prems, jani es am prems dicht oder jons, de mio fans, juventetna, era, was im gosta musica era general vast. E tarlava, appunto, cans da compagnia, cans da cors, vegugenta, musica militar, per exemple, classica, Hermes, frar, vil, sonava, clavazin, d'orgel. Schlagers natural, Schlagers, der Lava, irgendein Schlagers zu dest, Liebeskummer lohnt sich nicht, oder gell? Canzone italiana, natural, gecire, mezz italian, der den erwart. Kanz Gregorians, ich cantava am Baselge, con Serduri Lotz, a Salouf. Ah, Ländlers forse mank, aber ihr Kels. Das ist eine Anekdote. La musica militare era una canzoniva una degna regular a suonare un vischnanco per far plagec als indigens. Quella era stata di un platz a dire tarloca, ad era corissetti smis, a vede, non sono jazz. Also, oramai avevo schon in affinità oder in ureglia per ques tums e ritms un po' americans, africans, uscede. E schon allora, però in don in cesura gli anni 1964-65, tutta neglia era in sto, poi Beatles, che è sto una scoperta, una rivelazione enorme. Questo giovanotto con frisure speciali, questi chavelli un po' lunghi, eccetera, der naturalmente la musica, le chitarre elettriche, le batterie, che cantavano in una moda un po' genio, sensuale, presso erotica. Che per me era naturale, che Beatles, che era isonix. Si vede, già in dus max, vai in sicuro, presto delusione, perché ci va tutto in ogni scoperto, antirradio, eccetera. Ci dava anche altre gruppe, ci erano capabili di svegliare in me la fascinazione. Per esempio, i Beach Boys, che era con un score speciale, o allora con le inglesi, con i Kings, tutte le mie amiche mi
0: dicono. Ma in Gigi è se la musica che state ha detto l'ausco giovane, che quella musica che accompagna in lui è l'intera vita. Con stato quello è, cioè lui Beatles
1: restano. Con stato, già da me sono un po', rispetto a quella musica che diventa dalla pubertà, che i Beatles di una volta per gli antichi entourage, che la fase tra 1965 e fine 1970, che è stato importante per me, che ha lanciato un beat, che gli è mica un pop, perché allora un po' si sviluppò, per me c'è caso, che c'è anche interessante, che gli è crudo insieme con la mia pubertà, con la mia adolescenza, che sono già verci che la naturale è che per me c'è giovane in pubertà, tutti giovani in pubertà, e la musica è importante, che c'è saperci che la ho proprio in una cesura culturale, che gli Beatles, che gli mi do tutto, invece che la musica, le energie, le conseguenze della vita sociale, culturale, che l'antire, sono 60-68, gli anni 68, che è proprio una midata completa, a quel ci va gestire la casualità, ci cagliere di miss time da pubertà, che è naturalmente una casualità tutto speciale, invece.
0: Quelle sentenze sono notte, ci mangiano state lustier quasi, c'è che quei cagionau tutto con la musica.
1: Sì, va, è naturale, sono i rangi tirs, tutti i stils, colies, la pop, sotto, Stils, Soul, Funk, Blues, Turaler, New Wave, Punk, Dijon Pitard, Sive, Ang Pitard, l'elettronica, forse manchi techno monoton tecla becibabla elettronica proprio dovrà da bain ma è fichu gen anga per dir la musica da dosande pop che la con che la sai be chan river blair per me è un po' artificiale un po' secondo manchi savens personalità chan sente er ante la musica senza be chan ante la voce sa che gen senti lo che Time, che se vede la musica senza che Kinks o Rolling Stones, invece, di Reminent, i Beatles avevano creato il 1966, il sis album Revolver and Talk, ci tunava su elettronica, gli erano svar bicianti strumenti proprio sintetizzati, che gli erano il sound, la moda da sperimentare che agiva in direzione elettronica, e propone per l'arca, che era tomorrow never knows, domani ni mai sast.
0: Ins G els han dovrau il studio sco instrument per fare quella canzone, che han schau jene vose, den avon tox, cioè, tedlenzen als Beatles, tomorrow never knows.

0: Quai era Tomorrow Never Knows dels Beatles. Ina canzun della band che accompagnau meu hosp de dots, Benedetto Vigne, già de pi de gic. In altra persona che ascian accompagnau te e Sean Plierzons, a interessante main, è gest cenneu ina canzun bo direct dels Beatles, denton parenta se vessens gi.
1: In die Denare, A Hard Day's Night, se was es rinde quel Songs con montado speziale pel Benny Vigne. Quei in de las canzuns del album Line Fabula, che i plains de canzuns dels Beatles, interpretadas orvonto de la scena de musica remonce. Che quei album è dedicaos del tutto fatto als Beatles e bu casualitat. Al Benny Vigne a sentire vete musicale viviu sa fascinazion per la musica dels Beatles. Qual seine Dine stai per el, muss er via ad inspirazion. L'interpretazion de A Hard Day's Night, in die Danar, del Benny è per mei in dels punts culminons degli album. E ho sa modi in quel moment, Don't Let It Be, Benny.
0: Quera El Mar de Florin, con el as dels ultims ons e decenis è in un altro regà, faccio musica, asciau fa musica, c'è gisti da sia cerna.
2: Oh, fa plagiare. Era di resto, se l'album là è fabulare, all'erse con sia gruppo El Mar.
0: E c'è stato di della canzone in Gidenar? C'è montata quella? Qual è quello che è venuto in quell'album?
2: Ma aveva quasi un tuncatain, aveva iniziato a suonare in Gidenar con un nuovo arrangiamento sulla chitarra acustica. Con un ciclin un ritmo prest cubano latinoamericano un po' adiva penso che il jazz bagno sa pro ad allora vai anche transato il text o sei a pleu manco ma penso che l'essenzione era fare aber quel dici che gli è sto da suonare quel ci è sto da suonare i son sgargeva l'antit studio i vin bed suonare tras en toc senza far sbaglio allora adiva ercada tenere anche tempo toccare allora vanno a stupire un altro chitarrista allora aber bella che il chitarrista aveva un vice buon chitarrista profi che aveva invece far is arpeggios alla moda su che ci faceva allora sti reparter sempre i stungs
0: una parte della chitarra è da te una del profi musicist e lui questa un po' in cusa insieme
2: precis
0: Ma veloce, se ti lanci a gestire quella canzone, il G denar.

0: In Di Denar, una canzone ispirata dils Idols, che è lui flessigiato in latina musica. Os schins fa lo setz musica, se mida il tetla musica schins ai musicist.
1: Ma bec'è una massa anza setz, che il vo inientan l'otro, bec'è il naturale se sviluppesce piuttosto quasi tenor stil si sviluppesce der, che la musica pop si sviluppesce. Forse ci datten se c'è quasi facciant setz musica intensiv, forse ci sanzanceva analizzare da play la musica, quasi anche il senso ci testos far covers o devo suonare siva in toc estero, cioè quasi scu pier da parte che il toc devo andare scu marcia che scu funzionesse che aber da ein alter Phänomen ist nie denn pi ferm per esempio si vin gli si vin si da vosons blera musica classica moderna concerts de jazz vei sento che enorm virtuos grandios posizis la ranceva e se co ma comparalier con che za pains ma c'è stem preciso da sperche also vece
0: Aber analysar, prendere da far canzons. Quei als die Lupitarte in tia carriera è fatsch, sco redaktura musica. Es il leo se mi dau, il tetla.
1: Lo hai forse per le emissioni, con il soundcheck, oder truaglia. Tutto il soundcheck che quasi faceva in arts, quasi raccontare in sé con la musica, quasi come in semenza, oder scusi, sviluppesse il stile dell'artista, la cronologia dell'artista. Ciò sanceva era sviluppare drammaturgia, perché insomma, sto un po' in drammaturg. Che ci va natural er tra le emissioni, se non confrontò da play con stili o artisti, ci aveva piuttosto bec coltivò tanto. Allora quasi scu, anceva a parlare piuttosto, anche che ci forse avanti, mi hanno fatto tanto, eccetera.
0: Nos venus a von, venus gesto de El Mar de Florin, che fac parte del El Mar 3. Ina delle ultime formazioni di te. Sur il sonno hai già diverse bands e progetti musicali. Dati che in che già spezzame in accordi, in che ha forse influenzato la via musicale, il gusto musicale sul sonno.
1: Ma anche il senso influenzò. Già si è stato d'accordo, ciò se ci va... creò, cioè che il line fabularci, El Mauro menzionò avanti, che le translatare, che le canzoni dei Beatles, che è una quasi un highlight delle mie numerose collaborazioni con musicisti romani, con i miei belgi romani. C'erano gruppi che hanno influenzato in un altro modo, è giusto. Le due da voce gruppe, una è stata Young, che era una cover band, una band di reprise di Neil Young, turicese, lo sono stato circa 10 anni, bassist, distante, facendo appellare Elmar Treis, io ero appellare al centro di una band, che c'era degna avanti. Das era tutto degna entrante tutti gli altri, aveva la mia rolla semplicemente, aber io ero appellare il chef della band. Che era di Sarve, di Londra, la mia band, cioè era un'influenza stilistica indiretta. Naturalmente, la mia prima dritta band turicese is Beni ed Otters. Quella o existia antuni 1980 a quelle risons da quella una viocta musicale entro la musica pop non ci lo avanti tranta rotta ciò che la sgruppa si rimanda progressive rock ci cad bianchi progressive aber con quella musica complicita pretenziosa colnica spunk se non patotto da lava giù o da una città far pam pam pam tre accordi tre uscire che non suonava proprio a Turic quasi bella intamezca la scena da punk che erano radicals che il passò le vizzaverna vople aber nos niven acceptos a toleros da quella scena va inalzo mai gi se cuci dava dispetto universeia alla finale o che la antira onda tutti new wave ci valore di ficu gent che la ergi un po' influenza sulla mia musica. Also, se pelli, per esempio, la canzone La Lior de Pasca, che è decci influenzata da New Wave, che è il tocci la televisione romancia, allora faccio gli 85, prim, famoso, un prim videoclip romancia.
0: Lorenzo, che per la canzone, forse è un po' più pretenziosa, romancia La Lior de Pasca, da Beni Vignette.

0: La Lloyer da Pasca. Quais han stau in projekt nur che tieres un più fecchio al center? Sco tiesa be, menzionavo avon, tiesa edino per spet collaborau con differenze differentes. Dentro altro è l'album Melodies da mia tata. Parte quel projekt è stata l'Olivia Spinach. Ed ella e Enio andamen in anecdota ter in a canzun.
1: Agisto durante il dies de letteratura, il dume la dendes, il concerto no crepes dus jubilars, veni vigne Paulin Not Clarkels, avevano allora 60 anni. A dito ci va il ravol da musicisti e musicistas ci potevano presentar lo X in a canzun, dils jubilars, a dive cerni en toc, e en toc con continu e poi mal disegnat e ci trattava la sessualità da persone adolescenti e c'era un periodo in cui c'era l'album Endes Polaroids da Beni e dels Vagabunds da Vos Stanzas aveva il nome che tocca di aveva domandato a Beni da mi accompagnare in tribuna però aveva ben fatto grandi per trattare da vart la show e prom fatte la prova che era la prima volta ci venivamo insomma a cantare insieme la canzone che era da brava mancia tra le scioce e nervosa e si va durante il concerto era allora uscente questo flow della situazione live e della musica allora faccio un po' avanza a Benny proprio spontaneo forse giunto uscendo il testo. Basta, Benny totalmente perplex, surstò con bocca aperta in quella tribuna, ad elle aveva strocco spleccato il stungs. Elle era totalmente da spera il calzers. E che era allora para fiche autentic e leger, scocigliera da Santex, allora del pubblico, ad gli applausi sto grande, che proprio sto in allegri storgia, con ex con ella la si musica, non stusco.
0: Se ricordas, è un video quella scena con Olivia.
2: Ella aveva un certo da Ciromsi, ma sbaglio un pezzo.
0: Era un momento speciale per quella canzone. Ok, yeah, io proprio non stai lungo con quella canzone con un po' di paper. Canzone di vostre stanze.

0: De vos stanzas. In una canzone che è stata una scoperta per me. Che sas dire quella canzone?
1: Oh, questa è una creazione per parte spontanea, per la città. Due canzoni italiane, di son 60. Era bagaida, forse 7-8 anni, uscia. Il consumo di Salok, se il mec davanti al consumo, sapevano due o tre menders di Salok. Aquels cantavano, si va la melodia da Mina, cantavi se pro da donja, che gli pro se le Alps, con una monja. Dio non so come si tocca in diretto invece anzi il prodadongia e ricchele da voi stanze invece quello che è una canzone che si basesce in ragazzi
0: che non scende al momento o che qualche
1: prezzi
0: non si è gatto per canzoni da te io quello del terreno credo si che le sensibilmente è ispirato da altre canzoni. Per esempio, il Keutel Purankel,

0: Cheu audu vedosh un pau je t'aime ne manu plus.
1: Ah, che sciglie, allora è capitò che il fitch det sapientiva mancia, mi si cosas. Che gli insomma una figura ci vigna avanza vens, che la senza cui aveva forse era un po' Bob Dylan antici, che la like a Rolling Stone lo creare un po' scegliere. Si mi sbaglio invece, c'è quella pam pam pam pam, che durava i bleru, c'è quella figura.
0: Forse valore di un'altra della prossima consumo, Cold Wind, la Beija.

0: Sa, forse quei emozi c'è che ho vedo che era stato un tic di quei temi, ma c'è l'inciata vaiosa di un tic Pink Floyd. Su Enter è forse un tic di Smiths.
1: Questo io fa cara David Beciang di Smiths.
0: Ah, oh.
1: primo, Smiths è morto per me.
0: In quel caso anche Smiths, o Pink Floyd l'avevo raggiunto.
1: Io, no, Pink Floyd, il sound un po' Pink Floyd. Ma sono un po' un grand fan di Pink Floyd. Basta. Allora, sta un ples.
0: In avauen, in letzte gesso è Walti Clara, tot ci va con schi.
1: Ma, tot ci va con schi, se perciò, posso lasciare.
0: Cosa è un sperce io, eh?

0: per quella canzone hanno direct reagaut.
1: Naturalmente, quello è un po' plagiato, quello è un cover, quello è declarò, quasi, va, Schizzon domandò la Cesa editore, quasi la, la filiale Cesa editore in Svizzera, si possa fare, insomma, che mi dà il testo, perché è il tocco, anzi, senza da Chuck Berry. Ma questo Beach Boys Werner, se faccio il London Surf in USA, if everybody had a notion, devo fare il London, se tutti i grigionfi sono una pista, e con skis, anstatt surf, invece.
0: Ad a tau all'Euca, la regione.
1: Preciso, preciso.
0: Gli originali è Sweet Little 16,
1: precis,
0: di Chuck Berry.
1: Sì, esatto. Non è che le declarò, quasi per fin annunci il text, ma è potuto, questo è un'eccezione.
0: Ma cosa è stato questo? Ebbè, in parte l'ispirazione, c'è il temps che ha giù quel stile, dat els covers ed ein cover che forse schön ormaggi per in artista in artist a forse ci sono tog tog plagiat che ti è menzionato da von costa das dr
1: sono un po look an se selz relativ look zwar usche i beva in der polaroid es war gebunds wir war lange sind doch das kolonom legna den card Eine Adaption, senza cose presbiglia, eine Adaption, den Talk della Jeff Beck Group con Nom Situation, che vai mi do da talavese, anzi se ci scanosce presbiglia, aber ci scanosce bagno il originale, ci sai, ah, che lo. Allora mi domandò la cesa editora, che lo dici? No, adon per fin scomandò da interpretare che la canzone, insomma, è in tribuna, eccetera. Ma. Allora faccio Coppola Hofer a Zürich West, ma semplicemente declarò che è un altro. Voilà. Tutti gli altri sono plagiati, che sono citati, o romaggi forse, citati. Per esempio, se sono melodie di mia tata, dati circa 10 citati. Ma che sono supposti per parte, non ci conosce quella parte, che è un GC, faccio.
0: Er ist schon zu seiner Gruppe des Beatles, der Inspiration. Sie hat schon in der Chat mentioniert, dass es auch inspiriert von verschiedenen Genres, Stils, die es auch mehr limitiert in Rock, Pop, für die Akzentatur. In der Szene ist es Musik klassisch, Musik populär, welche Influenza auch?
1: Considerate la Musik Pop, insomma, che la Musik Pop americana oder europäische, che la è da Pranzeppi influenzata per il blues naturalmente c'è speciale, ma è influenzata ferm da musica classica, musica popolare europeica,

0: festival da poppa, coira, come quella gruppa ci vedi in quel momento, vanno un tutte, che è una canzone di un fans, erbe proprio chic, anche una scienza, ma quella va a mi dona un blues.
1: Luther Lenz, quel blues, romance, tutte da Beni e altri.

0: Aveva sez sunau che è la trompetta?
1: No, che era ben la trompetta, che era la voce, che era Corin Cugelas.
0: Ah, schon. Cosa sono si tra differenti stazioni, differenti veste in la musica? Stimere ozzene voce in plirs decenni musicals, differenti rolle è. Dati tre momenti, ni canzoni, ni bands, che hanno restato in memoria. Kann du einen großen Effekt in deiner Vita?
1: Ma Effekt an die Tod an sich selbst. Du weißt ja, was du probierst, du denkst ein bisschen klarer. Drei Stunden abstrahose, die Beatles, vorher auch die anderen Gruppen. Er ist 1967, quasi als Anschattes der Phase, wie wir gehört an die Radio des Sinés in einer Gruppe italiana. Si era nom Equipe 84, che era quasi Beatles Talians, a quel si faceva una canzone, si aveva il titolo 29 di settembre, a quella era psichedelica, enorme, bella, a missen, a quella amo perseguito fino a nozze. A quella ho il titolo in mis romanzi, che compariva avanti

0: Settons, il 29 settembre. Che la canzone allora, bot musso a me ci i dat peggiagal canzoni inglesi o americane, ci dat canzoni a inoltre lungate, si può combattere con quel stile. Coppa se ci fa un appunto, vesse una scena, ci va scoperta per me, il sons 90, la scena argentina. È una scena con un'enorme tradizione, una scena reccia, variante, cantata più o meno per spagnolo rispettivo castigliano, scusi se nominando, quella è enorme captivo, che sons ma parlava anche più musica argentina. La terza c'è una figura musicale, che è il Jeff Beck. Il Jeff Beck cantia che per me è il miglior chitarrista elettrico, invece, è il Valla Irs Quindis Migliers, o il Valle Evel è morto avanti tre sons. C'è bello vedere, e c'è un enorme sperto la chitarra, tecnica è enorme sperto, un acrobazio la chitarra, e il suono è una chitarra enorme cantante, invece, perché il dura magari non è cantante nella six bands, il fatto che il set è strumentale, che il suono è enorme melodiox a dir la frasazione tutto insieme che è enorme bel.
1: Che venus lu sem ciao una canzone di Jeff Beck per lo center, quella lei nus che già pendinus lo center sco de vos talk de quella missione. Esmo è un quart nie na vos. Tellem prima domanda a chmein che montada che la musica ha. E quei se mi da usuals ons, os con se tonto chun ons, nil benedetto vigne de 15 ons, nisce, e quei in quei temps, quei se mi da.
0: Also forse quella vigliadetna, se mi dice un po', se non sai magari musicisti seriox, se ci dici, no, la musica che gli sente, la mi vede che il resto, la mi vede che la musica, eccetera. Ma per me è che il bici anche la moda, che gli è. Va relativo a un set, is da vos ons, la musica scutala, abstraho di facci relazioni umane, ci va bezzo la musica, è un gesto importante per la relazione con Midona, eccetera. Allora, gli era un'accetta davanti a degna più importante, il scrivere, la letteratura, scutala, che gli è, da vos ons presto anche surpassò la musica. Adossa, per vedere la mia malsogna che sto, vai all'antonio di un'enorme cesura. Invece in Galva è da smessi Elmar Treis, e va a tre smessi per plettucciare la chitarra.
1: La musica di Antonio Nadina fa una dina plagia.
0: Claire. Ma c'è interessante, i terla degna da presa in YouTube e roba viglia. Questo album si trovava con Vance. Ma c'è cinciones.
1: Chef, non so se vostra con la musica della gioventù che accompagna un gic.
0: Avanti si parla di Jeff Beck, una piccola annotazione. Jeff Beck è stato il primo concerto rock, si è visto, Jeff Beck Group. E cioè, Pasqua 1968, anche il 3 Rez a Coira. E che è stato naturale, è una rivelazione enorme, che diceva me giù il des sformeile, che era presto un orgasmo, che era sci fermo, che è il primo concerto di quel genere. Che, yeah.
1: Asco da voce canzone degli arci musicali di Oz. Vestes tu bugiant ad lau Jeff Beck con Shapes of Things?
0: Precis, che è un tocci, che è l'album, un primo album di Jeff Beck.
1: Quella ti lenz o so entregat, comunque menz, ci menz, una fin di quell'emissione, grazie fic, Benic, ti has preu peda per rugianare da parte a vita.
0: Anzi, sto un gran piacere.
1: Grazie fic, grazie all'auditurs per l'arch musical con scogliecci, dus novs vils. Benedetto Vigne, che gesto festivava un corso, se tanto ci unava l'anniversario, me, Dominic Pole, che mi autras e quei arch musical da dozzo.
2: RTL L'arch musical.

0: il di der RTL.
1: Oz cun Arvin Cadouf, benvegni. Anna Giacometti sarà tra i pibaul che planisau. Scola consigliera nazionale della PLD a 10 d'RTR terminesce la sua carriera in casa federale già su entro questa sessione, a Buper alla fine della periodo d'uffizi. Que vuol dire che Christian Ratgeb, che aveva contongiù la seconda biaras vus a far sia partita, rusta su entro a valla delle prossime elezioni Lauteron sco candidat d'un toccanos. Si va per regolare il sluvs e la regenza grigiuna bu d'accord con la revisione planizzata della legge federale davart la caccia. Le smidades proponedes che giun in vinavon grons sforz administrativs ad en situazions de problems acuts sapien ins reagim in apleun. La regenza spetje per quai che le propostas elaborades dils cantuns vengen risguardadas il pitard della proxima revisione. In ulterior pass per salvare le spendicolare de Braille ai FATS, il Consiglio Comunale de Braille ha approbato il plan de sanazione che la suprastanza comunale aveva proponeu. Quel compeglia in credit d'impegno de 7 milioni francs. Il Davos pleite in causa è il sovrano il 21 ottobre all'urna. L'iniziativa per il dretch de Burgais modern mondi minalonge. Sunt il Consiglio Nazionale raccomanda e il Consiglio dels Cantons da refusaela. L'iniziativa vuol semplificare la naturalizzazione di persone giastras ad unificare il processo. D'interaltra la compra pince criticau che persone giastras stuessen vive viu de nief mai plei ciunons in Svizzera in stail de dies perché la sapien centala da monda da naturalizzazione. Sco proxim decidi il sovran all'urna. Onda mia vart e oggi avviso lì nebbia la sera.
0: La saira del RTL.
2: Con scovrides, hits e sempre verz.
0: Musica non stop.

0: Night Train, I'm gonna get you good. Las 97 minuti e sed il perrümci po' questa sera saluder. Es Michel Arpagaus, buona sera.
1: Buona sera.
0: Saluts, vem ots a ci, si vels prüm saluts de sterzes.
1: Ja, i va, e ba sterzes saludoits ca ceder, si sperci vedja am lidonins. Aber ots vagi selects consont a las ondas, a las donnas, sein Vika, Nesa, in Blade Franken zu ziehen, aber noch sein Karin Lucio, das von noch zu den Jungen tut es, also noch sich ein Zuschauer Kacche, das die Reven Ziva Tschatsche, ein bisschen Nord bestillt, die Wand, Adila ist Franken, ein Grazera Keller, den Edna, die von Schibler von Nox, die Galdeschen von Nox, a Weivener, und Zeman, it Beltheim, da la Tschatsche. Ziva Weinza, Oggi c'è una bella compagnia in Talacla, con Blair, colleghi di Ciaccia, con Amaze. Il Ansetto è stato solidare proprio a tutti i scacciedri, tutti i scacciedri. E tutti è importante tornare a nuovo sangue frisco. Ho sperato che ci guardiamo anche e c'è da play per la Ciaccia e Tenox.
0: E c'è per tutti i docui stanno tutti?
1: Che vos bitte pigen au chetes de.
0: Les tuartes, che les duanes en porto, che nunes deren les les meldres.
1: Linder a favas a turte si vegliank la matte da Claudio se Milena o la nomo fa per fin a petta in pigna che ston a Donox voglio bene, non sgaldi la ciaccia e si va in becci bler successo.
0: Di meno di fam, non vai se giurisci a questo dis.
1: No, per l'amor di Dio. No.
0: Super. Michel, non stai l'ins ein til got, del cor de vos falungia vi jo, grazie per il telefono, una bella sera e l'orina vende in c'è buocet luf.
1: Grazie, bella sera.

0: Oggi cominciamo un po' più quieti il saluto di Ciaccia con il cuore di vostro falun, anche il GOT. Io vi giuro di Michele Arpagaus e il saluto di Prune, tutti i ciacceders, ma a tutte le donne di sia contorno ci hanno procurato per l'una o l'altra caloria durante la Ciaccia, ci hanno portato buone e buone torte. E dal telefono è ora la Lucrezia Corderdez. Buonasera, donna Lucrezia.
1: Buonasera, donna Natalia.
0: Nus podeins cun sia gratulazione in se giusto continuir l'ultima che nus vavens ir saire, ci dera pel Mario Hessig.
1: Hai. Eles gratulada Mario per ses bel boc che ci muoc. E ci vijar in avanti in boc club. Ed in questa occasione de se giuste salutare nos avviati se ricco de clean. Hier schluppe tal prundi una chavre de chevreul, un boc de chevreul e al siguan di un tor de chervi. E si sedes gratulazion de noni bestegnes de dei.
0: Quelles gratulazions tramitains a fitch gugent als duas chacheters e quei con un touch musica de chacha, der Gamesjäger de Rua di Rima. Grazie, donna Lucrezia, pel telefon e bella saira. Adia!

0: Gratulaziuns per Butins de Chacha, directamente de Ruadirima e der Gamesjäger, je vijo de la Lucrezia Koch der Dates. Nous continuons col prossim salut, ci ven de la Rosemarie Chenet, ens però ence court, tad lainze la parede de dozim bunura, ce Emilia Capedra podie denunciar.
1: De il 4 de settembre a Mufil Remo Capedra Trasitale de Meun venne von der Siat si verdut in Tauch de Dotsch.
2: Gratulazions per cala preda e ma schuel sto caleda per vos?
1: Ja, we vel jude di vipitage mera di de fons de vel a me uom era stau de casa per di dada mera de quals beadis. Per cui sono venuto da casa, che avevo giù di dare una rada di beati, e ho detto che sto per di dare, il cordino è rimasto in 2017.
0: Ho scelto giù di una lotta in l'intera famiglia e Remo Capedra è uno dei nominosi per la patente di Lanciwein. E ora, giunto nostro Rosemarie Chenet, buonasera, donna Rosemarie.
3: Ma, buonasera.
0: Tut superb, già Paola, oz gratulere qualcun.
3: Hai, qua in hai, un piacere un. Io les gratulare a Silvio Vital, a mis gender, che ha siata oz buonura, un, io non so cosa si dice, un garader pfelfer, un bel. E qua in Val de Ruinas, zur sent.
0: E qua è la nida savare della fortuna, la clapò una fotografia o al telefono?
3: El ha ma manda una fotografia con sia del il chef. Super. E ho ben plagiato.

0: Aina.
1: Ai, io do sa clappa il ciodo, hai? Che sbe.
0: Fein se X in immer possibile. Ma
1: tu do la rein nei ci la seta, il ve seta er lim na passata in chamo, also. Cosa dice al bovi la chavra? Cosa dice al bovi la chavra? Io stiamo questi, cosa una bellissima ciaccia.
0: Superisce, Mosetti e Silvio può essere contento della Rosmarie Lora Ercorcella o forse sul platz, lui non lo tertoc.
1: Ecco, è buono.
0: Donna Rosmarie, è già visto una fitch bella sera, grazie fitch per il telefono e noi stadlines, grazie ad ella, è un classico da saluto ciaccia, men rauch con il ferm tabac. Grazie fitch e da dia.
1: Ma arrivai, è una bella sera, grazie.
2: Ciao, ciao.

0: Tschei füssen il salus de tschatscha seins a men rauch e ferm tabac. Oz, per gatulir al Silvio Vital e telefono per gatulir ad elva velle Rosmarie Etchenit. E nus, giainso se der ciona vota ter Carlo Cides il Cavorge. Buona sera, Carlo.
1: Buona sera.
0: In nua es questa Cavorge precis?
1: Cavorge fos denter sadrun a muste.
0: E qui è un buon luogo per la caccia?
1: Questo è un buon luogo, perché il mio pinau qui è nato a puspare la fortuna di città in Tauchciarva.
0: Qui tu ne già una volta bene, ne riusci l'io a quanti d'altro successo?
1: El ha scelto due altri animali, in camoci, in caura camoci e in bocca camoci.
0: O se c'è la cavorgia, tu ne... Deve essere un buon leperire ciaccia.
1: Senta, buona carne.
0: E allora, ci potranno scegliere in ci salutare questa sera?
1: Allora, in prima linea, scusate, io Livio, l'ho gratulato tutto il cuore. Io vi giavi in in bien tempo di caccia. Sì, un primo anno che va a caccia con la sua amica, la Tamara. Osmano sgrada musai animal che la città, a lui, se io non sono in te piaccia, senta.
0: Buonissimo. E la Tamara va in senso di drizzer ora qualcosa, ha? E la savesse zwar rumensch, ma la nurisce in cedenire al radio col rumensch. O se c'è l'ancivain, tas prossim saluz de ciaccia, telefona allora la Tamara.
1: Qui è facile, un po' in usa musa della tonga monch che la satta la fanà la prossima, ga?
0: Buonissimo. Qui va in senso se registro, o se e allora guarda in senso di grattaggio l'ancivain, ha? Carlo, grazie fic per il telefono e bella sera in
1: Madame Mainan, grazie a te. Ciao a te.
0: E nostro line status quo rocking all over.

Cum Gersh Wunsch e tris il salus de Chacha con Status Quo Rocking All Over the World usci a il Carlo Gratulò el Livio ci son il Cavorgia vid lira Chacha scuci pere esque un bun lu per ira Chacha ma me me bger non volenza tradir in ua ce e scu per ce c'è appunto mince c'è ceder o forse si e lo in e non vuol ora c'è tor las otters riven erlo min paese o se simple mangionote c'è qui suscia C'è c'è son giura, es c'è in dis les 9 mezz, e c'è per un momento non ho quedo più in giunz telefons, per ir quen nuzza c'è la chance, c'è vese sere in c'è cu gente saludere in c'è ceder, o c'è vus eses c'è cedra e vese cu gente saludere cesa, o scu er ad un, l'ora de un telefon 0800 20 25 30, e son in c'è coffin alas dis per vus. 0800 20 25 30, il numero per saluts de Chacha.

0: Mincha tenta da simplemente de chatir il giust moment per telefonir te salut de chatcha e l'ora grataggio que er e dots o que er funcionou terla. Daniela Vincenz de Castrix, buona sera, donna Daniela.
1: Buona sera, Natalia.
0: Quando l'Angela già vide il prover de rivertrist el salut de chatcha?
1: No, del servizio caccia buon per la preda, provo, sono provo un'incaricata, da me è più grande.
0: Forse ci basta, Encia, un per chance solo, Encia, ha?
1: Esatto, esatto.
0: E allora, ho salutato però.
1: Io le saluto a mio uomo, il tuo, con il collega Gabriel, se il scuolo mi sono diast, gli vi già del sinivo, mi piace di caccia, forse per te, di tutti i nani con il plum, le vicine scacciatore ora e ci avvisato bien venivamo per la caccia naturalmente il scacciatore da Castrix Sovgiain
0: e qui poi dans l'ora fer col Dario Heiss e la vetta biala e ci avvisato una bella sera donna Daniela e tenga spolis c'è quei grattaggi allora il prossimo disegno con annunciare per ida
1: ma Rainza a ciò che è il web rotto nel combo
0: in schna l'anciva in l'ora del ciò ho quella prossima chance.
1: Okay, genau.
0: Buonasera, buonasera, grazie a te, ciao.
1: Addio, merci.

0: Nus alvains gia udia ir durens at salus de chacha menus al terlains fich gugend er oz en cina vota il Dario Hess con Veta Biala. Oz dera quell'ora il gia vish dalla Daniela Vincenz de Castrisch. E de Castrisch gians a Vella lo es Pia Bruder ci ves gugend de saludere qualcun. Buona saira.
1: Buona saira quella.
0: E allora ci podem saludere.
1: Io le saluda questa i scuons da Castrisch, quels da Duin, e poi non che ho. Linaus, Cabal, ad insomma, tu ischi c'è dus, che conosci, mai a mio uomo, e già vi sei, vien qui, vien avon, e ti veniam sempre fresco, per poi a casa.
0: Ed ella ha cletore in sé un dels grands classikers del Saluzio Ciaccia, c'è la der in sé surpresa, c'è non vain zas niente in cittadlo?
1: C'è, perché il Bihaz è un altro esperto che mi attiva in consiglio con me. C'è che non sei un buon senso, non sei...
0: Lascia io, finché moggio. Ossia, Aldenir, Mattiu, con si è bocca che moggio. Grazie per una pia per il telefono e di una bella sera.
1: Grazie a lei, una bella sera.
0: Addio.
1: Addio.

0: Es è disque suvens der nostra lüts de chacha, mei tuochen simplement stiers quistes chanzuns dels chamuchs. Matiu col boc camuch. E cratchi fis interessant de una volta ir a guardare la statistica, quantas votas chal vinge vijo durant dels lüts de chacha. Fis forza de fer insieme con la redazione de musica. Sto lì tenere di mente. In mince cas, d'era quella pia bruda de vella ci ha telefonò e ha dit quella non vince in ciudia, quella steinza senza dell'ir. E per cui vince qui er fat. Ides in des 9 minuts les des e il telefon es ossa la Caterina Steger ci ves gugent de saludir. Buonasera.
1: Yeah, buonasera, donna Natalia. Iau, nus, quoi vuol dire mes genitors, la Claudia Dionis, adiau, nus, salida in cordial, main, les cacciadurs de Caixa Vedra que verdiras, els cacciadurs de Bercuns, ad els cacciadurs de Plaunte Genova e la Val Roussain, gevisaina dels tot bien, ad un imbi temps de caccia. Iau personal, main, les un salida la Vanessa de Rungs e la Lumnezia, per che la sappia un gude quando vos dis de caccia a della Valtuiec, se li dasse bugiene gli Andreas de Florin, con la speranza che le soccas de launa hagin portau al success di avvijau.
0: E mi pas le soccas de lema al souvenir de della?
1: Gie baina.
0: Fattas er de della o compro de della?
1: No, faccio senza.
0: Fattas. Quante ore trova quei perfero per in soccas?
1: Oh, tra i sera vai o in per soccas.
0: Allora ho quei son da dirgli una lotter plezzli da ciamuccio o c'è qualcosa per in per soccas?
1: Sì, poi va, braina che c'è che mi ro.
0: Donna Caterina, nus te lines als Galiots con la Libertat e l'ora già vi genci una bella sera da lei, grazie per il telefono.
1: Grazie a voi, grazie a voi, sei una bella sera.
0: Grazie a voi, ciao.

0: Es un ans che non è più udire questa canzone. Edi stess es rende convincente della tedler. Libertad dels Galiots, Caterina Steger, vava già visio questa canzone per salutare els cecceders e les cecceders ci conoscen ad ella e la famiglia. Ed ossa es ence la Matilda della Foppa al telefono. Nos ans cominciò con un saluto di Snia della Foppa e nos arriva in certo nos più che faccio l'ultimo saluto della sera da ciò in a vos e la Foppa. Buonasera Matilda.
1: Buonasera Natalia.
0: E il saluto vem crei da ciò agli stessi cacceder?
1: E a mince casi da salutare tutti i cacceder che ci conoscen e da avrere da salutare invece in gala di le donne, ma anche in da i om della cacedra, ci possibile per me a pismis un fan e dei mis genitori, ci sostengono me un chef ci va che la tre esem di libertà per la ciaccia e che per me un bel a dis un sia grazievel ai mis om a dis mis genitori. Mis om Bruno sto sang di excisa.
0: E che vuol dire l'om resta accesa e la donna va a ciaccia? O c'è che ci ho in sede ad essere il 2026, ha?
1: Esatto, c'è, sì.
0: E oggi la svesa è già successo quest'anno a ciaccia?
1: E va a potere gettare in capriol, in buc, a due montanelle.
0: Super, also, sì, buonissimo. Ecco. C'è l'om è gira è content?
1: A mince a casa, le... Io già c'è, io sono una contenta donna, allora le rio un contento.
0: Qui esercita la tua nuova ciaccia, ha? Happy wife, happy life. E c'è ella sluppetta qualcosa, e ci informa c'è ella scoprima i colleghi di ciaccia, all'om o i genitori di Cesa?
1: E sempre naturalmente mi sbatto Peder. Ti va da pendi un po' la situazione, pizzoli mi sfrari in Michele, assi vi mi zoom.
0: O gente, dipende un po' ci ci pognir loro a giudere loro alla fine del squins.
1: Ma la prima informazione che venirai ai BAP, al ai BAP. Capo della gruppa.
0: Esatto, o c'è o qua
1: da adesso. A te l'hanno incerto l'ecta Stefanin e da Livio.
0: Quals, tramite un fichico gente, ella ha clitore una bellezza canzone, dura in per minuti più lunch, ma qui è renda. Nost der Leinsasse We Are The World. Grazie viel per questa bella vista di musica e Lorenzo in event in voce di Lufe una buona finizione di ciaccia.
1: Grazie, bella sera.
0: Grazie viel.

0: Musica da Pelgilin, USA for Africa, We Are the World. Già visio della Matilde von Will. Ci dis a Ciaccia il foppa con sia gruppa e lascia però saludir a quel ci sostengono della accesa a siom i fans e dils genitors. E ed è già tra la buscia, la Matilde von Will guadagna erincia nos radio.
1: Bravus al puls della Ciaccia.
0: E qui fino allora sto il saluto di Ciaccia da Dots. Ci vi sento una buona notte al microfono per voi, Natalia Diller.

Oz weider c'è tot zozzur, ci posso ir tot alla malure, fec stop fose, pass mal s'gürs, id is da sier si pels mürs. La la la la la la la la la la la la la la la la. Fin già sdrogliable, armas a tard, bavò un caffè, la leo a mart, con stranglare o la colazione, ambagunavi d'un bacun. La la la la la la la la la la la la la la la la. Passant all'ora vers città, nai a strugia in toc spizza, ed una gotta ma forà, mes novri già in bel pneu cintà. La la la la la la la la la la la la la la la la. Con irbe spüfs da scialaio, in scontra me chef da bureau, ci disce si in vaira merl, e spera pro in grond tamberl. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Pro l'us d'uffizi l'ura naia, bada cena movert la braia, e con l'altra sul zip, n'hai fatto un silsco in silip. La la la la la la la la la la la la la la la la. Ed in studion c'è pudes scrivere onno, c'è il les telefonar, forse c'è il vents, la pena n'hai mors per mezz. La la la la la la la la la la la la la la la la. Mosci ci è tot pel diavolo, e vez va in ciozno su ne ave, da far al ben palabuna,

Dossa tai la charami, si nu va bain si vertu, la la la la la la la la la. Lascia il mond con se stravage, vebe promai, stai in pace, lascia be a ces l'urbe.

Not da Jon Guidon. Pür uossa citaja l'ultima vusch, c'un giunno travaja püsot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, s'insömgia, surria.

La seira, da Peder Cadoc. La seira da Brainta stangianta il flo, son breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenze surteira il gote dil scrons, l'antira natteira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.